che ci piace, che abbiamo ascoltato fino in fondo nella nostra playlist. Volevo parlarvi anche di NordVPN, al centro di una vicenda, perché per lei è stata la prima vittoria, diciamo, contro la Liga, lo stesso tribunale spagnolo che aveva ordinato il blocco dell'accesso a 16 siti pirata, che ha stabilito che la società che ha sede a Panama non deve assolutamente pagare, diciamo, una sanzione per il mancato rispetto dell'ordine. Si tratta però questa di una decisione procedurale, quindi il procedimento, diciamo, quello principale ancora è aperto, continua. Circa 3 mesi fa il Tribunale Commerciale di Cordova aveva ordinato a NordVPN e ProtonVPN di bloccare l'accesso ai 16 siti pirata che trasmettevano partite della Liga Spagnola. La decisione è arrivata senza un contraddittorio e quindi non può essere appellata. I provider hanno evidenziato che non sono tenuti a rispettare la legge europea in quanto hanno sede legale a Panama e Ginevra rispettivamente. Beh, non è comunque noto se, diciamo, ProtonVPN ha bloccato l'accesso ai siti. L'ordine non è stato sicuramente eseguito da NordVPN, quindi la Liga ha chiesto al giudice di imporre una sanzione. La società avrebbe comunicato che sono state comunque accettate le giustificazioni tecniche che impediscono di implementare i blocchi, per cui non deve pagare nulla. Gli esperti di NordVPN hanno comunque dimostrato in tribunale che gli indirizzi IP cambiano costantemente, spesso nel giro anche di poche ore, quindi gli indirizzi IP da bloccare non corrispondevano, diciamo, agli indirizzi effettivi. Inoltre, il tipo di blocco indiscriminato a livello di IP richiesto avrebbe poi reso inaccessibile gli utenti, diciamo così, di migliaia di siti web perfettamente legali, come poi è successo in Italia con Parity Shield. NordVPN sottolinea però che si tratta, ecco, di una decisione procedurale che è in fase preliminare, non di una sentenza definitiva sul merito delle prove. Il procedimento principale quindi deve un po' ancora iniziare, ma il tribunale spagnolo ha comunque riconosciuto quelli che sono i limiti tecnici, diciamo, di questo tipo di blocco. Beh, vicenda tuttora aperta, staremo a vedere, come si dice.

insieme perché non abbiamo parlato di intelligenza artificiale, però adesso lo facciamo quando serve magari ad organizzare meglio le nostre giornate, quando sono molto piene e sono anche perfettamente organizzate, possono lasciare una sensazione di vuoto, come se tutta quell'organizzazione meticolosa fosse in realtà un modo sofisticato per essere, diciamo così, occupati, poi senza esserlo, diciamo così, nel modo più produttivo. Ecco, a volte infatti è meglio fare meno, diciamo così, e fare di meno con maggiore intenzione e qualità, smettendo quindi di trattare un impegno come se avesse lo stesso peso ed iniziare a distinguere ciò che è veramente importante da ciò che sembra soltanto urgente. Problema è che, ecco, riconoscere questa differenza che all'interno della propria routine è un po' impossibile quando magari si è immersi nella corrente delle giornate dove tutto sembra necessario. Ed è proprio qui che l'intelligenza artificiale ci può offrire qualcosa che, diciamo così, né un po' la forza di volontà né i libri aiutano o riescono a fare. Uno sguardo, diciamo così, all'esterno, freddo, analitico e privo di qualsiasi coinvolgimento emotivo con la propria agenda, come potrebbe essere quella di applicare un po' l'essenzialità alla routine, e quello magari con l'intelligenza artificiale ci può anche essere d'aiuto. Le perdite di tempo, ad esempio, invisibili, che non sfuggono però all'intelligenza artificiale, le soluzioni meno input, diciamo così, con più attenzione. E quindi l'esperimento è molto semplice: si prende la propria agenda settimanale, quella vera, diciamo, con le riunioni, i blocchi di lavoro, le commissioni, la logistica familiare, lo sport, le email, tutto poi si consegna al chatbot che, insieme a un comando, diciamo, indica proprio con quale filtro andarla a analizzare. Un comando, diciamo, potrebbe essere: analizza la mia agenda settimanale attraverso i principi, diciamo, di essenzialità, identifica poi gli impegni non essenziali, le attività che interrompono il focus, i cambiamenti, diciamo, di contesti inutili e tutto ciò che crea affaticamento mentale senza produrre risultati proporzionati. E a questo punto lei si mette in funzione, si mette in gioco, ci suggerisce quella che è una versione, diciamo così, essenziale della settimana, chiaramente con meno frammentazione, più spazio per il lavoro importante e un equilibrio migliore tra produttività e benessere. Beh, mi fa tornare un po' in mente il famoso detto che comunque dice: aiutati che Dio ti aiuta. In questo caso è l'intelligenza artificiale che magari nel nostro caos quotidiano, in questo caso, potrebbe anche venirci in aiuto per organizzare meglio il nostro tempo, anche quello libero.

Noi continuiamo il tema dell'intelligenza artificiale, un dibattito sempre aperto, ma soprattutto quando l'intelligenza artificiale viene in aiuto nel campo lavorativo, magari ogni volta che un'azienda cambia guida, diciamo con il nuovo dirigente che prende decisioni che ribaltano la direzione precedente, succede sempre qualcosa di interessante per chi ti osserva dall'esterno. Diventa più semplice leggere la sua logica, è come guardare, diciamo, qualcuno, riordinare un po' la stanza dalle cose che butta via, da quelle che sposta e da quelle che lascia esattamente dove erano, e qui si capisce molto, diciamo, un po' come ragiona. Beh, nel mondo della tecnologia, ad esempio, ecco, capita molto spesso che un nuovo responsabile magari arrivi alla guida di una divisione in difficoltà e nel giro di pochi mesi faccia delle scelte che cambiano l'umore di un'intera comunità di utenti. Ad esempio, taglia i prezzi dei servizi, cancella i progetti che nessuno aveva richiesto, apre canali di comunicazione diretta con chi usa il prodotto, accelera il ritmo degli aggiornamenti. Ecco, queste sono mosse concrete e nascondono i principi di gestione che valgono ben oltre la sala riunioni. La cosa, diciamo, affascinante di questa cosa è che oggi l'intelligenza artificiale può prendere le dichiarazioni pubbliche, le interviste, le decisioni documentate di un dirigente e poi scomporle nei principi che la guidano e poi verificare, diciamo,

filosofia o un elenco di meriti, ma i criteri che guidano le scelte, le priorità implicite, i compromessi accettati, quelli poi rifiutati. Da questo tipo di analisi emergono poi alcuni schemi ricorrenti che si ritrovano con delle variazioni, diciamo così, nello stile di molti dirigenti, quelli che arrivano magari, che stravolgono tutto, che poi si rivelano efficaci. In questo caso, come dicevo, l'intelligenza artificiale riesce a analizzare anche questo.

grazie, grazie, è stato bello. Siamo arrivati in fondo anche quest'oggi nel nostro appuntamento insieme con Radio Web, il mondo della tecnologia che abbiamo portato nelle vostre case, nel vostro vivere quotidiano con tutte le ultime novità. È arrivato il momento di salutarci, io vi ringrazio naturalmente per l'ascolto prestato e per quanto ci riguarda. Noi ritorneremo insieme, come sempre vi voglio collegati domani alla solita ora, vi aspetto su questa radio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. E d'estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra.

0: So già che oggi mi infilerò in un ginepraio, sì, perché cercherò di raccontare quanta poesia e dolcezza, ma soprattutto ricercatezza della poesia nella meraviglia della nostra lingua, c'era nei testi di Fabrizio De André. Infatti, se oggi qualcuno raccontasse la storia di chi viene escluso, giudicato, dimenticato, lo ascoltereste? Se quella storia parlasse di una madre sola, di un ragazzo condannato, di chi nasce già dalla parte sbagliata, cambierebbe qualcosa?
1: Forse fu all'ora terza, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio, per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio.
0: De André non era solo un cantante, era uno che guardava dove gli altri distoglievano lo sguardo. Raccontava di prostitute, di carcerati, di ribelli, insomma gli ultimi. Ma non per provocare, ma per capire. In un mondo che correva veloce, lui si fermava e dava voce a chi non ne aveva. Nel 1970 pubblicò un disco strano, diverso da tutto, soprattutto ribelle, La Buona Novella. Erano gli anni in cui si sparava per strada, in cui la protesta era feroce, in cui il mondo andava cambiato in qualche modo, e lui parlava di religione.
2: Quando scrissi La Buona Novella era il 1969. Si era quindi in piena lotta studentesca e le persone meno attente, che sono poi sempre la maggioranza di noi, compagni, coetanei, considerarono quel disco come anacronistico. Mi dicevano: come noi andiamo a lottare nell'università e fuori dall'università contro abusi su blusi, e tu invece ci vieni a raccontare una storia di, che peraltro già conosciamo, la storia della predicazione di Gesù Cristo. E non avevano capito che in effetti La Buona Novella voleva essere un'allegoria, era un'allegoria che si precisava nel paragone tra le istanze migliori e più sensate della rivolta del 68 e istanze da un punto di vista spirituale sicuramente più elevate, ma da un punto di vista etico-sociale direi molto simili, che un signore 1969 anni

0: ma non era un disco religioso, era un disco umano. Prendeva storie antiche ispirate dai Vangeli apocrifi e le raccontava come se fossero vive, qui, oggi.
1: Nel grembo umido scuro del tempio, l'ombra era fredda.

0: del vento.
1: Maria non è un'icona lontana, è una madre, è una donna, una persona che soffre. E Gesù non era certo una figura irraggiungibile, era un uomo, fragile come tutti noi, esposto e soprattutto solo. De André non giudicava mai, osservava, raccontava, faceva una cosa che in pochi fanno, provava empatia. Oggi chi sono gli ultimi? Domandiamocelo. Chi sono quelli che non vogliamo vedere? Vedete, non vogliamo paragonarlo a nessuno, ma De André in questo disco, e soprattutto comunque nella sua discografia in generale, per voce di sua moglie Dori Ghezzi, si dice che perdesse il sonno, che fosse capace di passare notti e giorni su di una frase per cercare la parola giusta. Ecco, purtroppo oggi questa ricerca si è persa, scrivendo e a volte anche esaltando testi di canzoni che hanno della nostra straordinaria lingua una forma puerile.
0: Tito, non sei figlio di Dio, ma c'è chi muore nel dirti addio.

E oggi che parlare di ultimi non interessa più a nessuno, si preferisce parlare di violenza, di soldi facili e donne usate come oggetti. Lui no. Lui parlava davvero degli ultimi. Forse li trovi ancora oggi, magari proprio sui social. Forse li ignoriamo o forse li giudichiamo senza sapere. Ebbene, le storie di De André non parlano del passato, parlano di noi, di come guardiamo gli altri e di quanto siamo disposti a capire. Non serve quindi conoscere tutta la discografia di Fabrizio De André, però serve solo ascoltare, perché non è una musica da studiare, è una musica da sentire e forse da lì iniziare a guardare il mondo in modo diverso. Quindi il consiglio per chi vuole trovare tutto questo, sensibilità, spiritualità, poesia e soprattutto saggezza, il consiglio di ascoltare quello che a mio avviso è il più bello e rivoluzionario disco di Faber, La Buona Novella.

altro diverso da te. E non mi hanno fatto del male. Non nominare.

ascoltò il mio dolore, ma forse era stanco, forse troppo lontano, davvero lo nominai invano.

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Studio Radio, Original Classic.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

primo giugno 2026 la Chiesa ricorda San Giustino martire. La luna è ancora piena. Il proverbio di oggi è: chi non comincia non finisce. Insomma, la precondizione per riuscire a portare a compimento un'impresa è iniziarla. E si celebrano la Giornata Mondiale dei Genitori e la Giornata Mondiale del Latte. Insieme al sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nel passato. Nel 1307 a Vercelli veniva eseguita la condanna a morte per Dolcino da Novara, che l'Inquisizione aveva riconosciuto colpevole di eresia. Nel 1908 Italia, Francia, Russia e Serbia firmavano l'accordo per costruire la ferrovia Danubio-Adriatico. Il costo previsto di 100 milioni, per poco più di un terzo sarebbe stato coperto dall'Italia. Nel 1958 Charles de Gaulle diventava primo ministro di Francia, sebbene già in pensione, era stato richiamato alla guida del paese per risolvere la crisi con le colonie, in particolare l'Algeria. E nel 1969 Eddie Merckx, primo in graduatoria al Giro d'Italia di ciclismo, veniva squalificato in quanto positivo al controllo antidoping, secondo molti per errori di rilevamento o anche sabotaggio, al punto che Felice Gimondi, passato al primo posto, rifiutava di indossare la maglia rosa di capo classifica. Nel 1980 debutto italiano per la serie TV Love Boat. A trasmetterla era Telemilano 58, che si preparava a diventare Canale 5. Mentre ad Atlanta si inauguravano le trasmissioni della CNN, la prima TV al mondo a trasmettere notizie 24 ore su 24. E ancora in tema televisivo, nel 1991 debuttava a Milano Telepiù, la prima pay TV italiana. Giorno e notte trasmetteva solo film e il primo era Blade Runner di Ridley Scott. Nel 1998 veniva istituita la Banca Centrale Europea. Nel 2003 Gilberto Simoni vinceva l'86esima edizione del Giro d'Italia di ciclismo. Nel 2004 Sergio Marchionne veniva nominato amministratore delegato della Fiat. E nel 2018 cerimonia del giuramento per il governo guidato da Giuseppe Conte, con Luigi Di Maio e Matteo Salvini come vice premier. Sono nati il 1 giugno. Nel 1904 il paroliere Mario Valabrega. 100 anni fa, nel 1926, l'attrice Marilyn Monroe. Nel 1943 la cantante Orietta Berti. I chitarristi e cantanti Alberto Radius nel 1942 e Dodi Battaglia nel 1951. Nel 1960 l'attrice Laura Lattuada e nel 1972 l'attore e regista Ascanio Celestini. Nascevano oggi anche la cantante Alanis Morissette nel 1974, l'atleta primatista italiana nel salto in alto Antonietta Di Martino nel 1978 e il doppiatore Alessio Puccio, nato in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Ultima segnalazione per il 1 giugno 2026. Tutti gli altri fatti accaduti oggi nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

pace dall'attenuante d'onore.

0: Sono le 6 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione. Alta tensione tra Stati Uniti e Iran sul Libano, con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. A rendere il clima infuocato le parole di Netanyahu, che in mattinata aveva annunciato un attacco imminente su Beirut dopo l'escalation dei giorni scorsi. Teheran reagisce sospendendo le trattative con gli Stati Uniti e minacciando di sigillare oltre ad Hormuz anche Bab el Mandeb, stretto cruciale per il traffico navale del Mar Rosso. Uno scenario da incubo per Trump, che sente prima Netanyahu chiedendo lo stop dei raid a Beirut e poi intermediari di Hezbollah che approvano un cessate il fuoco completo su tutto il Libano. La cronaca: 4 persone carbonizzate sono state trovate in un'auto ferma in un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia di Cosenza. Si tratterebbe, secondo le prime notizie, di 4 migranti di origine pakistana. Dalle prime indiscrezioni, i 4 uomini sarebbero stati uccisi. 2 connazionali delle vittime sono stati portati in questura a Cosenza e sottoposti ad interrogatorio. Per gli inquirenti, 2 pakistani, anche loro braccianti, potrebbero essere i responsabili dei 4 omicidi. Gli investigatori stanno sentendo anche diversi testimoni. Una forte scossa di terremoto è stata registrata circa 12 minuti dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose. La situazione però resta in costante monitoraggio. Economia: ok ad una certa flessibilità sulle spese per l'energia, ma solo riguardo agli investimenti e non per i sussidi. Sarebbe questo l'orientamento della Commissione europea, in attesa della risposta ufficiale, attesa per mercoledì, alla richiesta di misure contro il caro carburanti avanzata dall'Italia nell'ambito della clausola di salvaguardia che deroga il patto per le spese sulla difesa. La Premier Meloni intanto ha dato mandato ai ministri di perseguire tutte le strade per reperire le risorse necessarie a far fronte ai rincari, che con ogni probabilità non passeranno più per un taglio generalizzato delle accise in scadenza il 6 giugno, ma attraverso aiuti mirati alle fasce più deboli. E siamo al tennis: 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini, e notata anche Matteo Arnaldi, volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai, per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Svajda. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo Junior, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte poi l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafoe. In semifinale nel doppio misto anche Errani e Vavassori. Ed è tutto, a più tardi.

0: Sono le 7 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Oggi si celebra l'ottantesimo anniversario della Repubblica. Alle 9.15 la Premier Giorgia Meloni parteciperà alla cerimonia di deposizione da parte del Presidente della Repubblica Mattarella della Corona d'Alloro al Milite Ignoto presso l'Altare della Patria a Roma. I festeggiamenti culmineranno con la parata militare tradizionale lungo via dei Fori Imperiali e il sorvolo delle frecce tricolori. Maxi schermi in 90 comuni.
1: La guerra nel Golfo sarebbe stata una telefonata incandescente tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano. Mentre ufficialmente il presidente americano l'ha descritta come un momento di cordialità in cui i due leader hanno concordato i prossimi passi, fonti informate riferiscono che il tycoon avrebbe dato del pazzo a Netanyahu.
2: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 3 morti, almeno 29 feriti, incendi e blackout in città, il bilancio dell'offensiva. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a mezzanotte 12 a largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: Sofia Barilla, ventenne palermitana in Erasmus a Caldas de Jaigna, è morta improvvisamente nel suo appartamento. Si è sentita male mentre parlava al telefono con la zia. I genitori dalla Sicilia sono volati in Portogallo assistiti dalla Farnesina. L'autopsia stabilirà le cause del decesso. Le prime ipotesi parlano di cause naturali.
1: Il tennis, 3 vittorie per continuare a sognare. Flavio Cobolli e Matteo Berrettini e in nottata anche Matteo Arnaldi volano ai quarti di finale di un Roland Garros più aperto che mai per l'uscita di scena anticipata o l'assenza di big come Jannik Sinner, Novak Djokovic o Carlos Alcaraz. È la prima volta che 3 italiani si qualificano ai quarti di uno slam. Cobolli ha superato lo statunitense Zvaida. Berrettini invece ha avuto la meglio su Cerundolo, vendicando così l'eliminazione di Sinner. Nella notte l'impresa di Arnaldi, che in 5 ore e mezza di estenuante match ha piegato lo statunitense Tiafo. In semifinale nel doppio misto anche Errani Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Martedì mattina, Studio Radio, nuovamente in onda con la seconda puntata settimanale di questo contenitore fatto di tanta musica, di tanti classici, ma anche di notizie, attualità, informazione, intrattenimento e curiosità. Vado a ripresentarmi, sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia per i prossimi 60 minuti. Vi do il nostro numero di telefono, 339-633-0800, per i vostri messaggi, i vostri suggerimenti e le vostre dediche. Perché no, contattateci attraverso WhatsApp, per l'appunto. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Dal Monte. Siamo pronti anche questa mattina qui su Studio Radio per 60 minuti di intrattenimento con i nostri grandi classici. Partiamo subito, lo facciamo nel migliore dei modi, con la prima canzone di questa mattina. Buona giornata.

Ben comincia è alla metà dell'opera e noi abbiamo cominciato bene anche questa mattina con questa bella canzone che ha avuto il compito di aprire la nostra puntata odierna di In The Morning. A proposito di cose belle, parliamo di Alejandra Rodriguez, che ha dimostrato proprio che la sua bellezza non ha data di scadenza, venendo incoronata Miss Buenos Aires nel 2024 a 60 anni, pensate un po'. Questa avvocata e giornalista di La Plata ha fatto la storia grazie all'eliminazione del limite di età da parte dell'organizzazione di Miss Universo, che permette a qualsiasi donna sopra i 18 anni di partecipare. Dopo aver gareggiato contro 34 concorrenti di età diversa, Alejandra si è distinta per la sua eleganza e per uno stile di vita basato su cibo biologico e meditazione. La sua vittoria l'ha portata alle finali di Miss Universo Argentina, rompendo i paradigmi sulla giovinezza in passerella. È un grande esempio del fatto che i valori e la sicurezza in sé sono ciò che brillano davvero. Ora ha quasi 62 anni. Riuscite a credere che si sia mantenuta

stamattina vi porto in Cina per parlarvi della storia di una donna che è diventata virale dopo aver dimostrato un incredibile senso di responsabilità in metropolitana. Mentre viaggiava, ha accidentalmente rovesciato il suo bubble tea sul pavimento del vagone. Quando si è resa conto di aver finito i fazzoletti e che la macchia era ancora lì, non ha esitato a usare la propria sciarpa per pulire il disastro e lasciare lo spazio impeccabile per gli altri passeggeri. Questo gesto ha commosso migliaia di persone sui social che hanno applaudito il suo rispetto per gli spazi pubblici. Dopo che il video è arrivato alla compagnia della metropolitana, la compagnia stessa ha deciso di ricompensare la sua buona azione regalandole una nuova sciarpa e altri doni. E voi fareste lo stesso per contribuire a mantenere pulita la vostra città?

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

Incredibile ma vero, esiste un paese dove non vedrete mai più un cane solo per strada. Si tratta dell'Olanda, che ha appena confermato il suo primato mondiale. Infatti è la prima nazione ad aver azzerato completamente il randagismo senza sacrificare nemmeno un animale. Ma come hanno potuto fare? Non è stato un miracolo, ma un piano d'acciaio chiamato CNVR. Lo Stato ha pagato infatti la sterilizzazione e la vaccinazione di ogni singolo cane a tappeto, nessuna eccezione. E se qualcuno pensa di abbandonare un animale, farebbe meglio a cambiare idea. Le multe sono salatissime e superano i 16.000 euro e si rischiano fino a 3 anni di prigione. In più, hanno creato una vera e propria polizia degli animali. Per spingere le persone ad adottare dai canili, che ora sono quasi vuoti, il governo ha alzato drasticamente le tasse sull'acquisto di cani di razza nei negozi. Il risultato? Quasi ogni famiglia olandese oggi cammina fiera con un cane salvato dalla strada.

oltre il nastro rosa, quello che nessuno vi dice sulla prevenzione reale. Sapevate che molti scienziati oggi sostengono che la sola consapevolezza non basti più? Il vero cambiamento passa per ciò che portiamo dentro le nostre case ogni giorno. Non è solo una questione di genetica. Una mole crescente di studi pubblicati fino a questo mese di marzo dimostra come agenti cancerogeni si nascondano in bella vista nei prodotti che usiamo quotidianamente. Parliamo di sostanze come il bisfenolo A, BPA, nei cibi in scatola, i PFAS nei cosmetici e i ritardanti di fiamma nei dispositivi elettronici. Questi non sono solo nomi complicati, sono interferenti endocrini che possono alterare gli ormoni critici per la regolazione delle cellule del seno. L'Europa ha finalmente iniziato a vietare molte di queste sostanze nel packaging alimentare, ma il rischio accumulato nell'ambiente rimane una sfida per la salute pubblica. Prevenire significa anche pretendere standard più sicuri per quello che mangiamo, indossiamo e respiriamo.

martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007 Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012 invece il tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: Parliamo ora di una cantante nota ai più, si chiama Billie Eilish, che ha appena riscritto la storia dei Grammy Awards e non per la musica. Dopo aver vinto il premio Canzone dell'Anno con Wildflowers, l'artista ha gelato la sala con un discorso che sta facendo il giro del mondo e che ha già fatto il giro del mondo. Nessuno è illegale su una terra rubata. Queste le parole pesanti come pietre usate per denunciare la crisi migratoria e il trattamento dei civili ai confini. Billie non si è fermata qui, scagliandosi apertamente contro l'ICE e portando l'attenzione sulla crisi umanitaria globale. Secondo la cantante, la deumanizzazione che avviene ai confini americani è lo specchio esatto di ciò che accade a Gaza e in altre zone di guerra. Un fallimento globale dell'empatia che, secondo Billie, non possiamo più ignorare mentre celebriamo il successo in una stanza lussuosa. Il pubblico così si è diviso tra chi l'ha applaudita in piedi e chi l'accusa di avere rovinato una festa con la politica.
1: Sometimes I find another world inside my mind when I realize the crazy thing.

Esiste un muro che non serve a dividere, ma a guarire il pianeta. Lungo il bordo meridionale del Sahara, oltre 20 nazioni africane si sono unite per una sfida che sembrava impossibile: costruire una grande muraglia verde. Una muraglia non fatta di cemento o di mattoni, ma di milioni di alberi che si estendono per 8.000 chilometri da una costa all'altra del continente. L'obiettivo è titanico: fermare l'avanzata del deserto, rigenerare terreni sterili e offrire un futuro a milioni di agricoltori locali. Ad oggi i risultati iniziano a essere visibili persino dallo spazio. È un mosaico di foreste, orti e oasi che sta riportando la vita dove c'era solo sabbia. Questo progetto ci ricorda che l'umanità, quando collabora, può riparare ciò che ha distrutto. È la prova che la natura può rifiorire se le diamo una possibilità.

questa mattina vi voglio parlare dello Skilled Veterans Corps, che è un gruppo di oltre 200 ingegneri professionisti in pensione guidati da Yusuteru Yamada, siamo in Giappone, che si offrì volontariamente per lavorare nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi dopo il disastro del 2011. La loro logica si basava su un sacrificio generazionale pragmatico, poiché gli effetti del cancro causato dalle radiazioni possono impiegare decenni a manifestarsi. Loro, avendo più di 60 anni, sarebbero probabilmente morti per cause naturali prima di sviluppare malattie legate all'esposizione, evitando così che i più giovani subissero danni genetici o problemi di salute a lungo termine. Nonostante il governo giapponese abbia accolto la proposta con cautela a causa dei protocolli di sicurezza, questi veterani insistettero sul fatto che fosse loro dovere morale ricostruire il paese che la loro generazione aveva contribuito a costruire. Il loro coraggio è diventato un simbolo mondiale di altruismo, dimostrando che erano disposti a tornare nella zona di esclusione per stabilizzare i reattori e proteggere il futuro delle nuove generazioni.

Ed è con questa bella canzone che si chiude l'appuntamento di questa mattina con In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto, rimandarvi a questa sera dopo la mezzanotte per la replica di questo stesso appuntamento e poi nuovamente in diretta domani mattina per la seconda parte di In The Morning tra le 8 e le 9, ancora in mezzo a tanti grandi classici, tante notizie, curiosità, informazione e intrattenimento. Chi più ne ha ne metta. Io voglio ringraziare Monica che ci ha scritto da Cremona questa mattina, alla quale inviamo i nostri più calorosi saluti e ringraziamenti per seguirci tutte le mattine qui su Studio Radio. È veramente tutto da Tony Marano. Io vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì mattina con la nostra musica, i nostri grandi classici. Questa sera alle 21 torna Ugo Buizza con una nuova imperdibile puntata di Tracce tra grandi classici di sempre e nuove sonorità, tutte quante da scoprire. Buona giornata.

0: Sono le 8 e 59 minuti.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
1: I raid russi tornano a colpire forte l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. 4 morti, almeno 58 feriti, danni in 7 distretti, incendi e blackout, il bilancio dell'offensiva sulla città più importante del paese. Un attacco russo alla città di Dnipro, nell'Ucraina orientale, ha causato invece 5 morti e almeno 25 feriti, molti dei quali versano in condizioni gravi. Anche Kharkiv è stata colpita da 15 droni d'attacco e 2 missili, almeno 10 feriti in città, compresa una ragazzina di 11 anni. Un attacco di droni ucraini ha ucciso invece una persona nella regione russa di Kursk.
2: Negli Stati Uniti, in Iowa, un 52enne ha aperto il fuoco nella sua abitazione uccidendo 4 persone, poi è fuggito e prima che gli agenti della polizia lo bloccassero ha rivolto l'arma verso se stesso e si è tolto la vita. Pochi minuti dopo gli agenti hanno trovato altri 2 cadaveri in un appartamento e in un'officina. Secondo le informazioni rilasciate dalle forze dell'ordine, tutte e 7 le vittime farebbero parte della stessa famiglia.
1: Una forte scossa di terremoto è stata registrata a 12:30 al largo della Calabria sulla costa tirrenica di Amantea, Cosenza. La magnitudo è stata di 6.2, con epicentro a 250 km di profondità in mare. Il sisma è stato avvertito anche nel resto del sud Italia. La protezione civile, che continua a monitorare la situazione, fa sapere che al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o cose.
2: I corpi carbonizzati di 4 persone sono stati ritrovati in un veicolo in provincia di Cosenza. I cadaveri erano in un mezzo fermo ad un distributore di carburante lungo la statale 106 ad Amendolara, sul versante ionico della provincia. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di 4 braccianti agricoli di origine pakistana. Tra le ipotesi subito passate al vaglio degli inquirenti c'è quella che si sia trattato di un omicidio. I sospetti si stanno concentrando su 2 soggetti connazionali delle vittime.
1: Riaprono dal 5 giugno la Sala del Paradiso e la Sala delle Spugne delle Grotte di Pertosa Auletta, in provincia di Salerno, tornate pienamente visitabili dopo un intervento di valorizzazione, monitoraggio e rifacimento dell'impianto illuminotecnico. Le Grotte di Pertosa Auletta rappresentano un sito unico nel panorama speleologico italiano. Sono infatti le sole grotte attraversate da un fiume sotterraneo navigabile, il Negro, che accompagna i visitatori nella prima parte del percorso a bordo di imbarcazioni, prima dell'esplorazione a piedi delle cavità interne.
2: Ed è tutto, a più tardi.

apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Nella Milano di fine anni 70, quando le insegne al neon sembravano promettere il futuro e invece spesso regalavano soltanto notti insonni, un ragazzo con il pianoforte negli occhi e la rabbia nelle mani cercava il suo posto nel mondo. Si chiamava Alberto Fortis, classe 1955, e per anni aveva abitato il dietro le quinte della musica italiana. Autore nell'ombra, penna prestata ad altri, mentre dentro di sé cresceva il desiderio feroce di raccontarsi in prima persona. È così che nacque Milano e Vincenzo nel 1979, non semplicemente una canzone, ma una lettera aperta alla città e ai suoi fantasmi. Milano, madre severa e luminosa, capace di offrire sogni e insieme divorare solitudini. E poi Vincenzo, figura reale e simbolica, uomo dell'industria discografica, probabilmente ispirato al produttore Vincenzo Mocci, ma soprattutto emblema di un sistema che decide chi può parlare e chi deve restare in silenzio. Dentro quel brano c'è tutta la stanchezza di un artista che si sente trattenuto ai margini. Le strade bagnate dalla pioggia, i locali fumosi, le promesse mai mantenute della discografia romana, legata soprattutto alla RCA italiana. E poi c'è il dolore trasformato in musica, grazie anche all'incontro con due giganti della PFM, Franz Di Cioccio e Franco Mussida, che vestirono quelle parole di sonorità pop e progressive, sospese tra malinconia urbana e respiro internazionale. Fortis non canta soltanto una città, canta la sensazione di essere vivi e soli nello stesso istante. E quella rabbia non si fermerà lì, esploderà anche nella provocazione di "A voi romani", un grido amaro contro certi salotti della musica italiana. Ma sarebbe riduttivo fermarsi all'invettiva, perché il vero cuore di Alberto Fortis batte altrove, nella poesia fragile e notturna del Duomo di notte, dove il sogno sembra più vero della realtà, nella drammatica immobilità della sedia di Lillà, metafora struggente di chi attraversa la vita senza trovare risposte, nella delicatezza di "L'amicizia", canzone che ancora oggi sa parlare sottovoce all'anima. Poi arriva il 1980. Il disco è Tra demonio e santità, un titolo che sembra raccontare perfettamente la sua musica, sospesa tra luce e inquietudine, tra dolcezza e ribellione. Gli arrangiamenti della PFM respirano l'eco elegante e visionario di Breakfast in America dei Supertramp, soprattutto della sensibilità melodica di Roger Hodgson. Ma dentro quelle influenze resta qualcosa di profondamente italiano, la fragilità emotiva di chi scrive per salvarsi. E forse è proprio questo il segreto di Alberto Fortis: aver trasformato le sue ferite in paesaggi sonori, canzoni che non chiedono soltanto di essere ascoltate, ma vissute, come certe città di notte che sembrano fredde da lontano finché non ci cammini dentro da solo.
1: Milano, sono tutto tuo, Vincenzo no, non mi rinchiude più. Oh Milano, si buono, almeno, almeno tu. Lui mi picchiava tutto l'anno e mi faceva dire sì. Milano, tu non trattarmi mai così.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornano.

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classics.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra il tuo

0: Sono le 10.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Si celebra oggi la Festa della Repubblica, una ricorrenza che quest'anno ha una portata diversa ad 80 anni da quella 2 giugno 1946, quando l'Italia, ancora in ginocchio e frantumata dopo 5 anni di guerra, si è ritrovata quasi nella sua interezza alle urne. L'89% degli aventi diritto votò la maggioranza per lasciarsi alle spalle il periodo monarchico e per abbracciare una nuova forma di Stato, ovvero la Repubblica. Il capo dello Stato Mattarella ha deposto la consueta corona d'alloro all'altare della patria a Roma. Oggi ultima parata per la cagnolina Briciola, la mascotte dei carabinieri che non ha mai avuto paura dei cavalli. Congedo per sopraggiunti limiti di età per lei dopo 13 anni di servizio e il grado di vice brigadiere.
1: Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata da ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente, nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. Sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Benjamin Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut, in Libano.
2: I raid russi tornano a colpire l'Ucraina e la sua capitale Kiev, bersaglio nella notte di un attacco combinato. Il bilancio aggiornato è di 13 morti ed oltre 100 feriti. La maggior parte dei decessi si è registrata a Dnipro, dove 9 persone hanno perso la vita e 35 sono rimaste ferite. Altre 4 persone sono state uccise a Kiev ed oltre 60 residenti sono rimasti feriti. Gli attacchi hanno colpito anche altre aree della regione di Kiev e Kharkiv.
1: La cronaca italiana, in attesa delle udienze di convalida e degli interrogatori di garanzia davanti al giudice previsti nella giornata di domani per la mamma della piccola di 2 anni morta a Bordighera e per il compagno Emanuele Iannuzzi, entrambi in carcere con accusa di maltrattamenti aggravati dalla morte della piccola, emergono ulteriori dettagli raccapriccianti dalle testimonianze shock delle due sorelline. Beatrice urlava, ma il compagno di mamma le diceva stai zitta. Le due bambine di 9 e 7 anni sarebbero state anche loro vittime di botte e soprusi.
2: È stato trovato senza vita in serata dopo ore di ricerche il corpo di Pasquale Sarli, 17 anni. Nel pomeriggio di ieri era scivolato nella torrente Chisone vicino a Pinerolo, Torino, ed era stato trascinato via dalla corrente. A dare l'allarme gli amici che erano con lui e che avevano assistito impotenti alla scena.
1: Il tennis, dopo lo storico risultato di 3 italiani ai quarti del Roland Garros, a Parigi iniziano i quarti di finale con le sfide della parte bassa del tabellone. Nel pomeriggio Sasha Zverev affronterà Rafa Hodar per la prima volta in carriera. In serata invece il match tra Fonseca e Mensik. Apriranno la giornata le sfide del singolare femminile, prima Andreeva Kristea, poi Svitolina Kostiuk. Nel doppio giocano Bolelli e Vavassori.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

cuori quando passa nuvolari. La gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

nuvolare rinasce come rinasce Ramarro, batte Varzi e Campari, borzacchini e fagioli.

Studio Radio, Original Classic.

martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani, un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

0: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: We play the best classics, more than you can imagine.

0: Sono le 11.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato Sergio Mattarella insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
1: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato di essere fiducioso sul raggiungimento di un accordo con l'Iran entro la prossima settimana. Nel corso di un'intervista rilasciata ad ABC News, Trump ha spiegato che le trattative diplomatiche stanno avanzando rapidamente nonostante alcune tensioni registrate nelle ultime ore. In realtà sarebbe stata una telefonata incandescente proprio tra Trump e Netanyahu a dissuadere Tel Aviv dal raid a tappeto che stava preparando su Beirut in Libano.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
2: È stato recuperato a Taibona Gordino, nel Bellunese, il corpo del vice-jumper finlandese 35enne disperso dallo scorso 15 novembre. L'uomo sarebbe rimasto vittima di un incidente dopo essersi lanciato con la tuta alare. Le ricerche, che avevano coinvolto il soccorso alpino, i vigili del fuoco e la guardia di finanza, erano state rese particolarmente complicate dalla presenza di neve fresca, venendo interrotte dopo alcuni giorni.
1: Voltiamo pagina. L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali, con piogge diffuse e temporali e in parte su quelle centrali. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, sul Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole al sud.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
2: Da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
3: No.
2: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
1: Cosa vuoi fare?
3: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
2: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Studio Radio, Original Classics.

0: Certe storie sembrano nascere da un piano preciso, altre invece arrivano quasi di traverso, come una canzone scritta di notte, come una radio accesa in provincia che sembra immobile e invece pulsa di vita. Alla fine degli anni 90 Luciano Ligabue è già una voce riconoscibile della musica italiana. Le sue canzoni parlano di bar di periferia, amici persi lungo la strada, motori, silenzi e sogni troppo grandi per restare fermi in un paese di provincia. Poi succede qualcosa di inatteso. Un giorno arriva una lettera e a scriverla è Domenico Procacci. Dentro quelle righe c'è un'intuizione semplice ma potentissima. Il libro Dentro e fuori dal borgo contiene già un film. È un libro scritto da Luciano. Non è un film patinato, non è un racconto costruito a tavolino, ma il ritratto sincero di un'Italia di provincia fatta di amicizie assolute, strade deserte, jukebox e notti infinite. Procacci non si limita a proporre l'adattamento cinematografico della scrittura di Luciano Ligabue, fa qualcosa di più ancora folle. Chiede proprio a Luciano di dirigerlo. E lì arriva la paura, perché Luciano quella macchina da presa non l'ha mai davvero guidata, non conosce le regole del cinema, non sa nulla di inquadrature, movimenti, tecnica, e proprio per questo all'inizio rifiuta. Ma certe storie continuano a bussare anche quando provi a lasciarle fuori. Così nasce Radio Freccia, quasi per caso, quasi per ostinazione, come un approccio istintivo, elementare, persino sporco a volte, eppure autentico. La provincia raccontata da Ligabue non diventa mai cartolina, è viva, sa di fumo, sa di birra, sogni spezzati e amicizie che sembrano eterne. E dentro a quel mondo si muovono ragazzi che cercano semplicemente un posto nel tempo. Il volto simbolo di quel racconto sarà quello di Stefano Accorsi. Il suo monologo entrerà nella memoria collettiva di chi ha vissuto gli anni 90, perché non sembra recitato, sembra confessato. Contro ogni previsione, il film conquista comunque il pubblico e la critica e vincerà anche diversi premi. Sorprende il cinema italiano e soprattutto dimostra che uno sguardo sincero può arrivare più lontano della perfezione tecnica. E poi arriva il finale, quello che resta addosso. Bruno chiude per sempre la radio, Freccia fuma la sua ultima sigaretta e proprio pensando a quell'immagine sospesa tra malinconia e addio, Ligabue scrive «Ho perso le parole». Perché a volte il cinema non nasce dal cinema, nasce da una canzone mai scritta, da una lettera inattesa o da una provincia che nessuno pensava potesse diventare poesia.
1: Oggi ho avuto una discussione con un mio amico. Lui è uno di quelli bravi. Bravi a credere a quello in cui gli dicono di credere. Lui dice che se uno non crede in certe cose, non crede in niente. Beh, non è vero. Anch'io credo. Credo nelle rovesciate di Bonimba e nei riff di Keith Richards. Credo al doppio suono di campanello del padrone di casa che vuole l'affitto ogni primo del mese. Credo che ognuno di noi si meriterebbe di avere una madre o un padre che siano decenti con lui almeno finché non si sta in piedi. Credo che un'Inter come quella di Corso Mazzola e Suarez non ci sarà mai più. Ma non è detto che non ce ne saranno altre belle in maniera diversa. Credo che non sia tutto qua. Però, prima di credere in qualcos'altro, bisogna fare i conti con quello che c'è qua. E allora mi sa che crederò prima o poi in qualche Dio. Credo che se mai avrò una famiglia, sarà dura tirare avanti con 300.000 al mese. Però, credo anche che se non leccherò culi come fa il mio caporeparto, difficilmente cambieranno le cose. Credo che c'è un buco grosso dentro. Ma anche che il rock and roll, qualche amichetta, il calcio, qualche soddisfazione sul lavoro, le stronzate con gli amici, beh, ogni tanto questo buco me lo riempiono. Credo che la voglia di scappare da un paese con 20.000 abitanti vuol dire che hai voglia di scappare da te stesso. E credo che da te non ci scappi neanche se sei Eddie Merckx. Credo che non è giusto giudicare la vita degli altri, perché comunque non puoi sapere proprio un cazzo della vita degli altri. Credo che per credere, in certi momenti, ti serve molta energia. Ecco, allora vedete un po' di ricaricare le vostre scorte con questo.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: È mezzogiorno.
1: Un saluto dalla redazione.
2: Guerra nella Golfo in primo piano, ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Gli Stati Uniti esigono la nostra totale capitolazione e la nazione iraniana non si arrenderà mai, ha dichiarato Mohammad Jafar Assadi, vicecomandante del comando interforze Qatam al-Anbiya. La guerra non ci spaventa, ha aggiunto Assadi, secondo quanto riportato dalla televisione di Stato IRIB.
1: Conflitto russo-ucraino, massicci attacchi, i russi hanno colpito Kiev e l'intera regione, Dnipro e Kharkiv, secondo quanto riferito dalle autorità locali, causando incendi, danni ad edifici residenziali e interruzioni della corrente elettrica. Zelensky ha riferito di almeno 13 morti, tra cui un bambino. Abbiamo assoluto bisogno di Patriot dagli Stati Uniti, ha aggiunto. Mosca ha confermato di aver compiuto un massiccio attacco durante la notte, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
2: Nel giorno della festa della Repubblica, il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insiste sull'impegno collettivo nel rispetto della Costituzione. Il referendum del 2 giugno 1946 fu un atto di libertà senza precedenti. Le difficoltà e i rischi che attraversano oggi la nostra sicurezza e il nostro benessere vanno affrontati con fermezza. Non potrà esservi vera pace fino a quando permarranno focolai di minaccia e non potrà esservi vero benessere se anche soltanto una parte dell'umanità sarà costretta a vivere nella precarietà, ha poi aggiunto Mattarella.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Il fermo è giunto al termine di un lungo interrogatorio nella questura di Cosenza. Gli investigatori della squadra mobile sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio, che ha ripreso tutte le fasi del delitto plurimo.
2: Restiamo in Calabria. I comandi territoriali dei Vigili del Fuoco hanno concluso i controlli dopo la scossa di terremoto di magnitudo 6.2 registrata dall'INGV poco dopo la mezzanotte in mare a largo della costa calabrese di Amantea, Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. Confermata l'assenza di criticità rilevanti e danni a persone o strutture. La scossa è stata avvertita in gran parte della Calabria, provocando comprensibilmente paura e preoccupazione tra i cittadini, ha spiegato il presidente della regione Roberto Occhiuto.
1: Voltiamo pagina. Secondo il report Codacons sulle multe stradali dello scorso anno, quelle elevate tramite autovelox hanno subito una battuta d'arresto, con i proventi delle principali città italiane diminuiti dell'8,9% rispetto all'anno precedente. In testa alla classifica delle città con le maggiori entrate da autovelox c'è Firenze, che lo scorso anno ha incassato 19,7 milioni di euro, mentre al secondo posto sale il comune di Bologna. Scende in terza posizione Milano, seguita da Genova e Palermo.
2: Ed è tutto, a più tardi.

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Ti aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90. Sabato, ore 22, solo

0: Sono le 13.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: L'Italia celebra l'ottantesimo anniversario della Festa della Repubblica, i fori imperiali, la tradizionale parata del 2 giugno, alla presenza del capo dello Stato Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. Ad aprire la sfilata circa 280 sindaci e amministratori con la fascia tricolore in rappresentanza dei colleghi di tutta Italia. La parata è stata preceduta dalla deposizione di una corona d'alloro da parte di Mattarella all'altare della patria, davanti alla tomba del Milite Ignoto. Il 2 giugno segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti, ha scritto il presidente in un messaggio al capo di Stato Maggiore della Difesa, Luciano Portolano. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti verso chi ci ha preceduto e ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra comunità nazionale, ha commentato invece la premier Meloni.
1: Cresce velocemente il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di 3 piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di una bambina di 8 anni dalle macerie, portando a 17 il numero dei morti. Altre 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: Guerra nel Golfo. Ancora alta tensione tra Stati Uniti e Iran dopo che un alto ufficiale militare iraniano ha dichiarato che una ripresa della guerra contro gli Stati Uniti è inevitabile, mentre i colloqui tra Teheran e Washington per porre fine in modo duraturo alle ostilità in Medio Oriente sembrano essere in fase di stallo. Trump avrebbe intimato Netanyahu di fermare gli attacchi in Libano, ma le forze israeliane hanno continuato ad effettuare raid nel sud del paese.
1: Tre ragazzi di 19, 22 e 17 anni sono finiti al pronto soccorso in evidente stato di alterazione per aver assunto quello che in rete viene chiamato miele da sballo, e il più piccolo era anche in grave crisi respiratoria. Accade ad Arzano, Napoli. Da una prima ricostruzione pare che i ragazzi, dopo essersi riuniti a casa del minore, abbiano consumato la sostanza stupefacente. La nota droga Wax sarebbe stata acquistata verosimilmente su internet. I giovani ne avrebbero assaggiato molto poco, massimo un cucchiaino, per poi sentirsi subito male.
2: Un'auto con a bordo 4 giovani si è schiantata contro una palazzina e ha preso fuoco. Gli occupanti, tutti ventenni, sono rimasti feriti ma non sarebbero in pericolo di vita. L'incidente si è verificato a Foggia, in viale Fortore, all'alba di oggi.
1: Calciomercato. Il campionato è appena finito, ma in casa Inter si pensa già alle prossime mosse al mercato di trattative. Uno dei nomi caldissimi è quello di Palestra, tra i prospetti azzurri più interessanti. Col Cagliari la stagione è stata super e per lui sono pronti 40 milioni più 5 di bonus. Ma l'Atalanta, che ricordiamo ne detiene il cartellino, ne chiede 50. Al momento non bastano.
2: Ed è tutto, a più tardi.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.

Se oggi pensiamo alla disco music, ci vengono subito in mente New York, lo Studio 54, i Bee Gees, la febbre del sabato sera. Ma pochi sanno che una parte di quella storia nasce qui in Italia, e più precisamente in Sicilia. Questa è la storia dei fratelli Michelangelo e Carmelo La Bionda.

due ragazzi di Ramacca, un piccolo paese in provincia di Catania, che negli anni 70 finirono per influenzare la musica dance mondiale. La loro storia comincia lontano dalle luci delle discoteche. Negli anni 60 la famiglia si trasferisce a Milano. Lì i due fratelli crescono tra musica, strumenti e sale di registrazione. Sono curiosi, pieni di energia e soprattutto affascinati da tutto quello che arriva dall'estero. All'inizio lavorano come autori e produttori per altri artisti. Non sono ancora sotto i riflettori, ma dietro le quinte stanno già costruendo qualcosa. Scrivono canzoni, arrangiano dischi, sperimentano suoni. È un periodo di grande fermento nella musica italiana pop, nel cantautorato, nel rock progressivo, ma i fratelli La Bionda hanno un'intuizione diversa. Guardano oltre. Negli Stati Uniti sta nascendo qualcosa di nuovo, la disco music. Una musica fatta per ballare, costruita su groove ipnotici, bassi pulsanti e ritmi elettronici. I La Bionda capiscono subito che quel suono ha un futuro enorme e decidono di farlo a modo loro.

È un pezzo che anticipa il suono della disco europea. Sintetizzatori, ritmo serrato, melodie immediate. La canzone esplode nelle discoteche e non solo in Italia, in tutta Europa. E all'improvviso quei due fratelli siciliani diventano protagonisti della scena disco internazionale. Ma la cosa davvero rivoluzionaria è un'altra. I La Bionda non sono soltanto cantanti, sono soprattutto produttori e architetti del suono. Negli anni 70 cominciarono a lavorare con sintetizzatori e drum machine, quando ancora non erano così diffusi nella musica pop. La loro visione era chiarissima: la disco non era solo groove e orchestrazioni, poteva diventare anche elettronica. Questa intuizione li porterà a creare uno dei luoghi più importanti della musica europea. Negli anni 80 infatti fondano a Milano i Logic Studios, uno studio di registrazione che diventerà una vera leggenda. Qui registreranno artisti internazionali, musicisti pop, rock ed elettronici, passeranno produttori, cantanti e band da tutto il mondo. Per molti anni, se volevi registrare un disco moderno in Europa, finivi a Milano dai fratelli La Bionda. Nel frattempo loro continuano a lavorare dietro le quinte, producono, arrangiano, sperimentano e lasciano un'impronta importante nella nascita dell'Italo Disco, quel genere elettronico italiano che negli anni 80 conquisterà club e radio di mezzo mondo. È un suono che mescola melodie italiane, tecnologia e ritmi di pista. Ancora oggi tanti DJ e produttori citano i La Bionda come pionieri, perché in fondo hanno fatto qualcosa di molto raro nella musica italiana. Hanno saputo guardare avanti, non solo nella musica disco, non solo nell'elettronica, ma anche nella confezione delle colonne sonore dei film più iconici di Bud Spencer e Terence Hill.

Quando la disco era solo agli inizi, loro ne stavano già immaginando il futuro e lo facevano partendo da questa città importante che è Milano, ma con uno sguardo internazionale. Insomma, la storia dei fratelli La Bionda ci ricorda che la musica non ha confini. A volte nasce in un piccolo paese siciliano, cresce in uno studio milanese e finisce per far ballare il mondo intero. E magari, senza che ce ne accorgiamo, ogni volta che parte un beat elettronico in pista, c'è ancora un pizzico della loro intuizione che continua a suonare. Ma la loro arte è stata dimostrata anche in una canzone così delicata e meravigliosa come There For Me.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Spot. Si apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.

0: Sono le 14.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica. Dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Giorgia Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Intanto gli Stati Uniti ribadiscono il legame con l'Italia in occasione dell'80° anniversario della Festa della Repubblica. Il segretario di Stato americano Marco Rubio definisce l'Italia un partner e un amico fedele ed esprime apprezzamento per l'aumento degli investimenti italiani nella difesa, per l'impegno italiano sulla sicurezza marittima a Hormuz e per il sostegno agli sforzi per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina.
2: E ora la cronaca. Due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. I due sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone che bloccano le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
1: L'arrivo di un impulso perturbato di origine atlantica causerà oggi maltempo sulle regioni settentrionali e in parte su quelle centrali, con piogge diffuse e temporali. La protezione civile ha diramato un'allerta gialla sulla provincia di Bolzano, su Friuli, Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, su parte di Piemonte e di Emilia Romagna, nonché su Umbria e Abruzzo. Calo termico al nord, sole invece al sud.
2: È stata avvertita in tutte le regioni del sud, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata e Sicilia, la scossa di magnitudo 6.2 registrata alle 0:12 in mare a largo della costa calabrese di Amantea in provincia di Cosenza, con epicentro a 250 km di profondità. In alcune località alcuni cittadini sono scesi in strada e hanno iniziato a chiamare sia la protezione civile regionale che i vigili del fuoco, ma soprattutto per avere informazioni. Allo stato infatti non sono segnalati danni.
1: Siamo al calcio. Il Bologna ha ufficializzato Domenico Tedesco per il posto italiano. È arrivato l'annuncio del club rossoblù. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Italiano ha invece avviato i primi contatti col Beşiktaş dopo l'addio al Bologna.
2: Ed è tutto, a più tardi. Disco Party. We know.

0: meteo.
1: Peggioramento dalla Francia approccia l'Italia per la festa della Repubblica, portando condizioni di maltempo al nord. In mattinata prime piogge sull'Alto Piemonte e in Lombardia, sole al sud, variabile al centro. Nel pomeriggio piogge temporali interesseranno buona parte del nord-ovest in graduale estensione verso est. Attenzione a possibili grandinate, specie tra Lombardia e Piemonte. Variabile al centro, più soleggiato al sud, calo termico al settentrione. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Disco Party, the best disco classics ever.

don't know what's wrong. I just feel like the time's coming on.

0: sono le 14 e 59 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri, alta tensione Stati Uniti-Iran su Libano con il rischio mai così concreto di un naufragio dei negoziati. Teheran sta ancora esaminando il testo definitivo del memorandum d'intesa con l'America e non ha inviato una risposta. Israele ha intanto colpito diversi villaggi nel sud del Libano, uccidendo 4 persone e prendendo di mira diversi veicoli, secondo quanto riportato dai media libanesi.
1: Il conflitto in Ucraina. Nell'ultimo massiccio attacco sferrato dalle forze russe sono stati colpiti a Kiev 10 impianti per la produzione di armamenti, soprattutto droni. Raid anche su 3 centri di reclutamento nella capitale, dove almeno 6 persone sono morte. In tutta l'Ucraina, dove le vittime in totale sono almeno 18, sono stati presi di mira siti di difesa e 6 basi aeree. Nella lista degli obiettivi anche 2 siti energetici nella regione di Kharkov.
2: Un ragazzo di 22 anni è deceduto a Rocca Franca, in provincia di Brescia, nella tarda serata di ieri, a pochi metri dalla sua abitazione, in seguito ad una violenta caduta sull'asfalto. Secondo una prima ricostruzione, il giovane era appena stato riaccompagnato a casa da un amico. Prima di salutarsi si sarebbe aggrappato al cofano dell'auto. Quando il conducente ha accelerato, il ragazzo avrebbe perso l'equilibrio, cadendo a terra e battendo violentemente la testa. Inutili purtroppo i soccorsi. La vittima, Pio Domenico Fazzolari, avrebbe compiuto 23 anni il prossimo luglio.
1: 2 cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei 4 braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara, nel Cosentino. Entrambi sono accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato. Gli investigatori sono risaliti ai 2 grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono 2 persone bloccare le portiere dall'esterno facendo forza con le braccia, mentre dal portellone posteriore viene presumibilmente lanciato liquido infiammabile.
2: Oggi l'Italia festeggia gli 80 anni della Repubblica, dalla parata militare ai fori imperiali a Roma fino al tradizionale spettacolo delle frecce tricolori davanti agli occhi del Presidente della Repubblica Mattarella e delle più alte istituzioni italiane. Il Capo dello Stato, in una lettera al Capo di Stato Maggiore Portolano, ha sottolineato l'impegno alla pace e alla libertà incarnato dall'Italia. La Premier Meloni ha invece ricordato che la libertà è stata guadagnata grazie ad un cammino di sacrificio e coraggio costruito insieme.
1: Economia. Secondo quanto rivela l'Istat, l'industria italiana ha perso quasi 700.000 lavoratori tra il 2007 e il 2024. La manifattura ha registrato un calo della propria forza lavoro del 16,9%, con una riduzione concentrata nel comparto tessile e abbigliamento, dove ci sono 235.000 lavoratori in meno, pari a quasi il 40%. Gli altri settori più esposti sono altri comparti tradizionali, come industria del legno, della lavorazione dei minerali non metalliferi, degli articoli di gomma e materie plastiche, maggiormente esposti alla concorrenza delle economie emergenti.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Remember the disco days. With Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Disco, funk, and much more.

0: Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio.
1: Disco City Live. Disco Party.

let be. Disco party, disco, funk, and much more. Tra poco, un altro grande successo.

0: Sono le 16.
1: Buon pomeriggio e bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi. La portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso d'armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di due feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
2: Cambiamo argomento: si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai Fori Imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella. Previsto anche uno spettacolo serale che sarà trasmesso da Piazza del Quirinale.
1: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di oltre 7.000 civili da diverse città della regione di Kharkiv al confine con la Russia nel nord-est del paese, segno dei timori di un'avanzata russa. Cresce intanto il numero delle vittime dei raid russi della scorsa notte sull'Ucraina, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro, dove è stato colpito un palazzo di tre piani, sono stati recuperati i corpi di una donna e di un bambino di 8 anni dalle macerie, portando a 11 il numero delle vittime. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6, con 65 feriti.
2: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha drasticamente ridotto il numero di casi sospetti di Ebola in Africa centrale a 116 rispetto agli oltre 900 precedenti, con 330 casi ora confermati. Nella Repubblica Democratica del Congo sono stati confermati circa 321 casi, di cui 48 decessi, mentre nella vicina Uganda sono stati registrati 9 casi confermati, tra cui un decesso. L'epidemia era stata dichiarata il 15 maggio scorso nella provincia di Ituri, martoriata dal conflitto nel nord-est del Congo.
1: Giornata di paralisi per la metropolitana di Londra, usata abitualmente da milioni di utenti a causa di un nuovo sciopero del settore, ultimo di una serie. La protesta, proclamata dal sindacato di categoria, riguarda i macchinisti entrati in agitazione dopo il mancato accordo con la società di gestione che fa capo all'amministrazione comunale su una proposta che include dei turni di lavoro volontari spalmati su 4 giorni alla settimana. Il sindacato accusa l'azienda di rigidità, polemizzando anche col comune e col governo britannico, entrambi a guida laburista. Lo sciopero di 24 ore sarà seguito, salvo svolte negoziali, da un'identica astensione dal lavoro giovedì 4 giugno.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Radio Web, il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì. Amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento vi state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app o attraverso i computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo. Però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. Ed è incredibile, perché il problema è che i filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio viso, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, è quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì, sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, lineamenti levigati e perfettamente simmetrici. Ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento, ma mai usati come standard estetico. Diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una visione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche importante.

Continua ancora nella puntata Amici di Radio Web, perché adesso voglio parlarvi di questo famoso Anas Arkiv. Infatti a distanza di un mese, nel caso anche di Spotify, Anas Arkiv avrebbe perso un'altra causa per la violazione del copyright, anche se stavolta la sentenza è stata emessa in contumacia. Il giudice che ha approvato il risarcimento di 19,5 milioni di dollari chiesto da 13 editori. Ovviamente ecco, ordinare il pagamento delle persone anonime è impossibile, è una vittoria, insomma diciamolo solo sulla carta, perché la denuncia contro Anas Arkiv è stata presentata all'inizio di marzo. I gestori di questa famosa biblioteca ombra, ecco, sono stati accusati di violazione del diritto d'autore in quanto distribuiscono oltre 63 milioni di libri, molti dei quali sono delle copie pirata. In questa denuncia erano citate 130 opere protette da copyright, per ognuna di esse è stato chiesto un risarcimento di 150 mila dollari, quindi ecco, il totale ammonta a 19,5 milioni di dollari. Gli editori hanno evidenziato che queste copie vengono utilizzate anche da Meta, Nvidia e altre aziende per l'addestramento dei modelli di intelligenza artificiale. Quindi ecco, con questa denuncia è stata chiesta un'ingiunzione per rimuovere tutte le copie pirata dei libri. Nessun avvocato comunque di Anas Arkiv avrebbe partecipato all'udienza del tribunale, quindi il giudice ha emesso una sentenza in contumacia. I gestori del sito dovrebbero però pagare un risarcimento dei 19,5 milioni che abbiamo citato. Ma attenzione, non si conoscono i nomi né la loro residenza, quindi la vittoria degli editori, diciamo al momento, è solo sulla carta.

qui su Radio Web, io sono Maurizio Rossi e adesso volevo parlarvi anche di questa notizia che devo dire ha fatto colpo alle parole di Papa Leone proprio di questi giorni, che avrebbe presentato nella sua prima enciclica Magnifica Humanitas, che è stata firmata il 15 maggio nel 135esimo anniversario della promulgazione della Rerum Novarum di Leone XIII. Ecco la lettera, che insomma la lettera 231 pagine, che è suddivisa in 5 capitoli, tratta diciamo così una tecnologia oramai onnipresente come l'intelligenza artificiale, che avrà, dice, un enorme impatto sul futuro dell'umanità, ovvero, dicevo, l'intelligenza artificiale. Questi capitoli vertono proprio sulla dottrina sociale della Chiesa, ed in particolare sui fondamenti, quelli di dignità delle persone, dei diritti umani e i principi, diciamo, con il bene comune, la destinazione universale dei beni, la sussidiarietà, la solidarietà, la giustizia. Il terzo capitolo tratta più in dettaglio il tema, dicevo, dell'intelligenza artificiale, una materia sicuramente nota al pontefice, essendo laureato anche in matematica. Papa Leone sottolinea innanzitutto che il controllo delle piattaforme, delle infrastrutture, dei dati, diciamo così, della capacità di calcolo è nelle mani di pochi, ovvero delle big tech, che stabiliscono condizioni di accesso, regole di visibilità e possibilità di partecipazione. Quindi dice, quando un potere di tale portata si concentra in poche mani, tende a farsi opaco e a sfuggire al controllo pubblico, e cresce il rischio di uno sviluppo distorto che poi genera nuove dipendenze, esclusioni, manipolazioni e disuguaglianze. Quindi il pontefice scrive che l'intelligenza artificiale non dovrebbe essere paragonata a quella umana, in quanto non ha un corpo, non ha una coscienza morale, non conosce il significato di amore, amicizia o lavoro, imita solo linguaggi e simula comprensione, ma sono questi solo il risultato dell'elaborazione dei dati. Insomma, Papa Leone, diciamo che è ben informato su questo fatto.

Noi continuiamo, amici, la puntata di Radio Web che va avanti, perché questa volta voglio parlarvi anche di Google. Signori miei, c'è un monopolio, nonostante diciamo l'imposizione di rimedi secondari per ripristinare la concorrenza nel mercato dei motori di ricerca. Google ha presentato appello contro la sentenza di primo grado, il nuovo documento di ben 111 pagine dove l'azienda di Mountain View spiega i motivi per cui la decisione del giudice Amit Mehta è sbagliata. Quindi anche il Dipartimento di Giustizia avrebbe presentato appello. Beh, come noto, diciamo, questo giudice aveva stabilito che Google mantiene ancora un monopolio nel mercato dei motori di ricerca, e questo lo disse quasi 2 anni fa, e durante la seconda fase del processo di primo grado il Dipartimento di Giustizia avrebbe chiesto la vendita di Chrome e l'annullamento dei contratti con Apple, Samsung, Mozilla e altre aziende che prevedono Search come motore di ricerca predefinito. Beh, a sorpresa il giudice, diciamo, ha approvato solo i rimedi secondari, tra cui il divieto di sottoscrivere accordi esclusivi che impongono l'installazione di Search, Chrome, Google Assistant e Gemini per ricevere la licenza di Google Play o altre app e la condivisione di alcuni dati relativi all'indice di ricerca con terze parti. Beh, Google può ancora, diciamo, pagare Apple per mantenere Search come motore di ricerca predefinito in Safari, ma il contratto, ecco, può avere solo una durata annuale. Ciò significa che concorrenti, diciamo, di Google potrebbero fare ad Apple l'offerta più vantaggiosa. Ecco, l'azienda di Mountain View in questo caso avrebbe chiesto di annullare la sentenza di primo grado in appello perché ci sono diversi errori legali nella decisione del giudice, e Google quindi sottolinea che l'accordo con Apple non è esclusivo. Altre aziende, ad esempio come la Microsoft, ecco, potrebbero chiedere ad Apple di installare i propri motori di ricerca. In pratica, ecco, non esiste un monopolio o un ostacolo alla concorrenza. Apple ha scelto Search semplicemente perché secondo l'Apple è il migliore.

È volato anche oggi il nostro tempo a disposizione in questo martedì con Radio Web. Siamo arrivati alla conclusione del nostro appuntamento insieme. Io direi di fermarci qua. È tutto dalla voce di Maurizio Rossi. Ancora un grazie per averci seguito e per quanto ci riguarda noi ritorneremo insieme come sempre. L'appuntamento che vi rinnoviamo è per domani alla solita ora su questa radio. Studio.

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia, snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

0: Sono le 17.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Dalle immagini si vedono due persone dare fuoco all'auto, dentro ci sono ancora i braccianti vivi, la portiera rotta dall'interno per evitare che scappino. Uno dei due caporali tiene lo sportello bloccato.
1: A Torino, una ragazza appena maggiorenne ha colpito il fidanzato con un coltello da cucina durante un litigio, facendolo finire in ospedale con una ferita alla testa. Rintracciata e ascoltata dai carabinieri, ha sostenuto di averlo colpito unicamente per difendersi. Uno scenario che è al vaglio degli inquirenti, mentre il ragazzo è stato dimesso con 7 giorni di prognosi. Al momento la ragazza è stata denunciata per lesioni aggravate nei confronti del fidanzato, per il quale è scattata la procedura del codice rosso.
2: Due fratelli tunisini di 24 e 25 anni sono accusati di lesioni aggravate e possesso di armi ad offendere in quanto autori di una violenta rissa con un'accetta avvenuta sabato sera poco prima di mezzanotte in centro a Pergine Valsugana in provincia di Trento durante un evento gastronomico. Il bilancio è di 2 feriti ricoverati in ospedale ma non in pericolo di vita. I due giovani aggressori, trovati anche in possesso di alcuni coltelli, sono stati arrestati.
1: Un uomo ha cercato di investire con la sua auto 3 persone che erano sedute su una panchina a Civita Campomarano, piccolo paese del Molisano. L'uomo, un pregiudicato di origine marocchina, si è prima diretto con la sua auto verso la panchina, poi ha cercato di effettuare un nuovo tentativo in retromarcia. Le 3 persone coinvolte hanno riportato solo ferite leggere perché sono riuscite a spostarsi. Il responsabile è stato trasferito nel carcere di Campobasso con l'accusa di tentato omicidio. Le motivazioni del gesto sarebbero correlate al fatto che le persone prese di mira erano amiche della sua ex moglie.
2: Gli esteri è di almeno 18 morti e oltre 100 feriti. Il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di avere compiuto un massiccio attacco durante la notte sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis: quella di domani sarà una giornata all'insegna del tennis azzurro, con ben 3 giocatori impegnati ai quarti di finale del Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno in un derby tricolore dopo aver battuto rispettivamente Cerundolo e Tiafoe. Flavio Cobolli invece se la vedrà con Felix Auger-Aliassime, la sfida non prima delle 15. Il derby Berrettini-Arnaldi chiuderà invece la giornata, inizierà non prima delle 20:15.
2: Ed è tutto, a più tardi.

sono storie che sembrano nate per diventare leggenda e storie che attraversano il tempo. Cambiano forma, si caricano di significati nuovi e finiscono per raccontare qualcosa che va oltre i fatti. Questa è una di quelle storie. Siamo a Poggio Renatico, nella pianura ferrarese. È il 22 agosto del 1893. L'Italia è un paese giovane, ma già diviso tra chi possiede qualcosa e chi vive di fatica e salario. Tra il fumo e il rumore delle ferrovie lavora un uomo di 28 anni, si chiama Pietro Rigosi. Fa il fuochista, cioè alimenta il fuoco nella locomotiva, spalando carbone nel ventre ardente della macchina che trascina i treni attraverso la pianura. Ma quel giorno qualcosa accade. Rigosi prende una decisione destinata ad entrare nella memoria popolare. Attende il momento opportuno in cui si impossesserà della locomotiva, la sgancerà dal convoglio e aprirà il vapore al massimo. Il mostro d'acciaio prenderà velocità. Davanti a lui c'è un obiettivo preciso: lanciarsi contro un treno considerato il simbolo del privilegio e della ricchezza. Non è il gesto di un ladro né quello di un uomo in cerca di fama. È un atto che nasce da una rabbia sociale profonda, da un'idea di rivolta contro un mondo percepito come ingiusto. La locomotiva corre. Corre attraverso la campagna emiliana, sbuffando vapore e scintille. Corre come se niente potesse fermarla. Ma la rete ferroviaria è più veloce del suo piano. L'allarme scatta immediatamente, i ferrovieri comprendono il pericolo e viene azionato uno scambio che devia la locomotiva verso un binario morto. Pochi istanti dopo arriva l'impatto. Una esplosione di ferro contorto, legno spezzato e fiamme. Quando il fumo si dirada, contro ogni previsione, Pietro Rigosi è ancora vivo, ma ha perso una gamba, ma non ha perso le sue convinzioni. Processato per quel gesto, non verrà condannato come un criminale comune. Il tribunale sceglierà una strada diversa, lo fa dichiarare folle. Per i giudici soltanto la pazzia può spiegare un atto tanto estremo. Eppure per molti quella spiegazione non basta. Passano gli anni, poi passano decenni. L'Italia cambia volto, attraversa guerre, ricostruzioni e trasformazioni profonde. E quasi 80 anni dopo, uno dei più grandi cantautori italiani si imbatte in quella vicenda. È Francesco Guccini. Guccini non vede i Rigosi soltanto come un uomo che ha tentato un gesto disperato. Vede qualcosa di più. Vede il simbolo di una ribellione, di una sfida impossibile contro l'ingiustizia sociale. Da quella riflessione nasce una canzone destinata ad entrare nella storia della musica italiana. La locomotiva. Una canzone però dove Pietro Rigosi scompare. Non c'è un nome, non c'è un'età. Niente dettagli che possano limitarlo ad una sola persona. Ma il protagonista diventa anonimo, quasi universale. Non è più soltanto un ferroviere di Poggio Renatico. Diventa ogni uomo che ha osato sfidare il proprio destino. Ogni lavoratore che ha sognato un mondo diverso. Ogni ribelle che ha tentato l'impossibile. Ed è forse per questo che il brano continua ad emozionare, perché non racconta semplicemente un incidente ferroviario. Racconta il coraggio di chi prova a cambiare le cose anche quando sa di avere poche possibilità di riuscire. Da allora la locomotiva di Guccini è diventato uno dei momenti più attesi dai suoi concerti, una sorta di rito collettivo, un racconto cantato che passa di generazione in generazione. E così ogni volta che quelle note risuonano sembra di rivedere quella locomotiva lanciata nella pianura emiliana, sembra di risentire il respiro di quel vapore e il rumore delle ruote sui binari e l'eco di un sogno ostinato. Un sogno che finì contro un binario morto, sì, ma che proprio per questo non smise mai di correre.

0: Stories of Music will return later with Marco Mantovani. Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
9: Da Steven Spielberg.
8: Non riesco a capire, sono persone.
9: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
8: Cosa vuoi fare?
10: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
9: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

tu lo sai, non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio, quasi sperso in quel letto.

0: Sono le 18.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione. In un dialogo con i ragazzi esponenti della società civile al Quirinale, il capo dello Stato ha ragionato sulle tappe del percorso repubblicano in tutti questi anni e si è detto fiducioso nel futuro grazie alla consapevolezza dei giovani.
1: La cronaca: due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo dalla procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti, anche loro pakistani, morti carbonizzati in un'auto da Mendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona, che però è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime a Villa Piana, comune non distante da Mendolara.
2: La perturbazione atlantica, che ha posto fine alla lunga fase di caldo anomalo, sta attraversando l'Italia con piogge intense, temporali e forti raffiche di vento. Le criticità maggiori si stanno registrando al nord, dove la protezione civile e le amministrazioni locali sono impegnati nel monitoraggio di fiumi, sottopassi e aree più esposte al rischio idrogeologico. A Milano si sono verificati allagamenti in alcune zone della città. Intanto la protezione civile ha già diffuso una nuova allerta per la giornata di domani.
1: Iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano. Intanto una persona è rimasta uccisa in un attacco di droni contro un'auto nel sud del Libano. Altri sei corpi sono stati recuperati dalle macerie di un'abitazione vicino a Saida. Ieri sera Trump ha annunciato un cessate il fuoco tra Israele e Hezbollah, ma il premier israeliano Netanyahu ha chiarito che nel sud le operazioni continuano.
2: Il mondo deve prepararsi all'imminente ritorno del Niño. Lo conferma nuovamente anche l'Organizzazione Meteorologica Mondiale dell'ONU, secondo cui il fenomeno climatico ciclico e naturale che innalzerà le temperature di tutto il mondo e intensificherà gli eventi estremi è ormai già dietro l'angolo. C'è l'80% di probabilità che si formi durante l'estate, prima di settembre, e il 90% di probabilità che vada avanti fino al mese di novembre. Gli scienziati hanno avvertito che potrebbe essere il più intenso di questo secolo. Per Antonio Guterres, segretario generale delle Nazioni Unite, il mondo deve considerarlo come un urgente allarme climatico.
1: Veniamo allo sport e il tennis. Sascha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros. Battuto il talento spagnolo Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà nella giornata di venerdì uno tra Fonseca e Mensik. Intanto domani ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale degli Open di Francia. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere con Félix Auger-Aliassime.
2: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Su Studio Radio, i grandi successi non finiscono mai.

martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un comando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti, 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.

0: Sono le 19.
1: Buonasera dalla redazione.
2: In primo piano la cronaca, due cittadini pakistani sono stati sottoposti a fermo della procura di Castrovillari per l'omicidio dei quattro braccianti morti carbonizzati in un'auto ad Amendolara nel Cosentino. Gli investigatori sono risaliti ai due grazie al sistema di videosorveglianza del distributore di carburante nel quale è avvenuto l'omicidio. Nelle ultime ore è emerso che a bordo dell'auto bruciata c'era anche un'altra persona che è sopravvissuta. Si tratta di un cittadino afghano che viveva insieme alle vittime Villa Piana, comune non distante da Amendolara.
1: Schette intimidatorie contro la presidente del Consiglio Meloni sono apparse nel quartiere di Campo di Marte a Firenze. La denuncia è del consigliere di quartiere nel gruppo di Fratelli d'Italia, Simone Sollazzo, che su Facebook ha postato anche una foto. La Digos ha avviato accertamenti, si stanno infatti avviando le verifiche per risalire agli autori del gesto e si sta verificando la presenza di telecamere di sorveglianza.
2: Si celebrano oggi gli 80 anni della Repubblica Italiana e dopo l'omaggio all'altare della patria si è tenuta la tradizionale parata militare ai fori imperiali alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che fin dalla vigilia ha ricordato i valori che hanno guidato la scelta repubblicana e la nascita della Costituzione.
1: Gli esteri, l'Iran non ha ancora risposto alla proposta di accordo finale con gli Stati Uniti volta a porre fine al conflitto tra i due paesi e le discussioni sul testo definitivo sono ancora in corso a Teheran, secondo quanto riferito a Mer News, una fonte vicina al team negoziale iraniano. È intanto iniziato a Washington il nuovo round di colloqui tra Israele e Libano.
2: Ed almeno 18 morti, oltre 100 feriti, il bilancio aggiornato del massiccio attacco combinato di missili e droni lanciato dai russi sull'Ucraina nella notte, mentre i soccorritori scavano ancora tra le macerie. A Dnipro si contano 12 decessi, tra cui un bambino, e 37 persone sono rimaste ferite. A Kiev il numero delle persone uccise è salito a 6 con 65 feriti. Mosca ha però confermato di aver compiuto un massiccio attacco sull'Ucraina, impiegando anche missili ipersonici, ma ha affermato di aver colpito obiettivi militari.
1: Il tennis, Sasha Zverev conquista la quinta semifinale consecutiva a Roland Garros, battuto il talento spagnolo Rafael Hodar per 7-6, 6-1, 6-3. Il tedesco affronterà venerdì 1 tra Fonseca e Mensik. Domani invece ben tre giocatori italiani saranno impegnati ai quarti di finale dell'Open francese. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno nel derby tricolore. Flavio Cobolli invece se la dovrà vedere contro Félix Auger-Aliassime. Intanto nel torneo di doppio gli azzurri Simone Bolelli e Andrea Vavassori vincono la loro partita in 2 ore e 43 minuti di gioco e si qualificano per la semifinale.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.

0: apre il cancello del mio giardino. Monte Campione, il mio giardino. Alle porte della Valle Camonica e poi su, tra prati, boschi, piste, sentieri, percorsi. Monte Campione since 1970. Le belle case, le ville, gli eleganti negozi, gli storici ristoranti, le boutique, l'alta moda, gli spettacoli. Monte Campione, paradiso dello sci, dello snowboarding, del trekking, delle mountain bike, con impianti all'avanguardia e percorsi meravigliosi. E nel villaggio, la cura, i servizi, la competenza del consorzio Monte Campione, ieri come oggi. Vieni a Monte Campione, ti aspettiamo. Visita per informazioni www.visitmontecampione.com.
1: This is Studio Radio, 24 hours a day. Welcome to Studio Radio, 24 hours a day. We play the best sound of yesterday.

0: Nel 1978 Patti Pravo diede voce ad uno dei brani più iconici e provocatori della musica italiana, Pensiero stupendo. Una canzone destinata a lasciare il segno non solo per il suo successo, ma anche per il coraggio del suo contenuto in una Italia ancora legata a molti tabù. Dietro a quel capolavoro c'era la penna di Oscar Prudente, autore raffinato che già aveva scritto pagine importanti della musica leggera italiana, collaborando anche con Gianni Morandi. Prudente era alla ricerca di una hit da affidare a Loredana Bertè, che era un'artista ribelle e in piena ascesa in quegli anni. Per il testo venne coinvolto Ivano Fossati, che scrisse una storia intensa, sensuale e trasgressiva, perfettamente in linea con l'immagine forte e anticonformista della Bertè. Eppure, proprio Loredana rimase spiazzata da quelle parole. Temeva che il pubblico dell'epoca, ancora piuttosto bigotto, non fosse pronto a comprenderne davvero il significato. Così decise di non incidere il brano. Fu allora che la canzone arrivò nelle mani di Patti Pravo. E lì accadde la magia, perché Patti si innamorò immediatamente di quel testo ambiguo, elegante, provocatorio. Entrò in studio e registrò diverse versioni del pezzo. Ma il produttore Antonio Coggio scelse proprio la prima take, quella registrata di getto. Istintiva, quasi sussurrata, perché dentro quella voce c'era già tutto: desiderio, mistero, libertà. E forse è proprio questo il segreto di Pensiero stupendo, una canzone capace ancora oggi di insinuarsi lentamente nella mente. Nasce strisciando, ma poi resta lì. E voi quante volte siete caduti dentro un pensiero stupendo?
1: E tu? E noi?

Plan 1800 e Monte Campione. Plan 1800 ti offre una vacanza unica tra le montagne della Valle Camonica. Piste perfette e splendidamente innevate con impianti all'avanguardia. Snowboarding e snowboard park per i tuoi trick. Ed estate, trekking e mountain bike con un'infinità di percorsi incantevoli. Partecipa agli eventi e alle manifestazioni con gare di sci di livello anche nazionale ed unisciti alle escursioni guidate per assaporare panorami indimenticabili. Monte Campione, la tua montagna 365. Monte Campione, dove la montagna incontra

Londra, New York, Tokyo. In tutto il mondo 24 ore su 24 di grande musica. Firmata Studio Radio. The Vintage Station.

0: www.studioradio.it.
1: A vintage station.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: Nel cuore della musica.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Studio Radio, Original Classic.

Bene, questa spero sia per molti la inconfondibile sigla che annuncia, come tutte le settimane, le mie due ore di programmazione, una trasmissione che si chiama Tracce, e io sono Ugo Buizza, con voi fedele e molto felice di esserci. Bene, care signore e cari signori, è passata un'altra settimana, una nuova puntata vi e ci aspetta. Oggi una puntata particolare, ci sarà una intervista come tutti gli anni, ed è una tradizione, a Viola Costa, colei che dà vita insieme a tante altre persone validissime al Teneramente Festival al Vittoriale di Gardone Riviera. Poi ne parleremo e vi farò ascoltare anche alcuni degli ospiti musicali dell'edizione di quest'anno, che partirà, per quanto riguarda Teneramente, il 29 giugno. Detto ciò, ci saranno anche tante novità, tanta musica del passato, insomma la solita ricetta che fa di Tracce un programma, io spero, unico o perlomeno buono. Devo dire buono, mi do solo buono. E allora, detto ciò, cominciamo con una novità, un album che si chiama 65, l'album nuovo di un liverpooliano, si dice così? No, ma lo so. Viene da Liverpool, si chiama Ian McNabb, un album che verrà per ora commercializzato solo via web. L'album si chiama 65 e questa è una cover dei R.A.M., dei Ram, in compagnia di Peter Buck. Questa è So Central Rain.

Ian McNabb con questo arrangiamento epico del brano dei R.A.M. in compagnia anche di Peter Buck di So Central Rain, tratto da questo nuovo lavoro molto interessante. Io ho un debole per Ian McNabb, è un molto ondivago, nel senso che alterna album di rock, cantautorato, addirittura anni fa, non so chi se lo ricorda, fece un album interamente con i Crazy Horse di Neil Young e suonava come un disco di Neil Young, ma ciò non vuol dire che non ha personalità, semplicemente un artista che ama sperimentare, ama viaggiare nella musica. Lei invece, quella che avviene, quella che viene ora, la cantante che viene ora, cantante che vi faccio ascoltare, se n'è andata da poco, è stata una grande cantante, poco, cioè non prolifica, poco conosciuta e poco apprezzata se non con i primi due album in compagnia dell'ex marito John Martin. Lei è Beverly Martin, infatti, da un album notevolissimo. Questa è una bellissima versione di un traditional inglese. Livy Briggs. Beverly Martin.

grande voce, grande brano questo di Beverly Martin, interpretazione fantastica, lei era veramente molto molto brava. E da una cantante del Regno Unito a un'altra cantante del Regno Unito, ma giovanissima e per quanto mi riguarda sconosciuta, l'ho conosciuta solo in questi giorni. Lei viene dall'Hampshire e devo dire mi ha colpito per la voce bellissima che è stata, questo mi piace, tra l'antico e il moderno. Suona un po' come certe cantanti folk di una volta, la Sandy Denny per intenderci, e cantanti invece più giovani, più moderne. Lucy Kitchen si chiama, il nuovo album si chiama In the Low Light e il brano che vi faccio ascoltare forse è il più rappresentativo dell'intero lavoro, un brano che sta sull'elettroacustico, si chiama The Boatman e una delle strofe dice: seppellirò il mio dolore sotto le foglie marroni e marce di questo inverno tempestoso.

Che dite? Avevo ragione, veramente molto molto brava, la trasmetterò ancora questa voce bellissima. Lucy Kitchen, il suo nuovo album In the Low Light, in questa bassa luce, questa luce bassa. Questa era The Boatman. Lascia il posto invece a un concerto antico, 1975, di una coppia che non è più coppia da tanto tempo, e allora erano già in piena crisi. Venivano però da un album fantastico, secondo me d'esordio poco apprezzato, Buckingham Nicks, come loro, Lindsey Buckingham e Stevie Nicks, e ve li faccio ascoltare in un concerto del 1975, quando l'avventura con il Fleetwood Mac era già cominciata. Questo è un brano che io ho sempre apprezzato molto, dall'album appunto Buckingham Nicks, si chiama Crystal, da un concerto a Tuscaloosa di 52 anni fa.

0: Perdonate la registrazione, ma è più che altro un documento, un live non ufficiale ovviamente, di Buckingham Nicks, alle prese con un brano tratto dal loro album d'esordio, e si chiamava Crystal. Questo invece è un album semi ufficiale, ma quello che conta è un grandissimo concerto di un artista che mancherà sempre, il concerto di Greg Allman 1986 in quel di Philadelphia, dove esegue questa grande, grande canzone che è un classico. Questa è Melissa, Greg Allman.
1: I'm gonna do this next song for Dickie Betts. Wherever he is.

concerto di ben 40 anni fa, ragazzi, 11 gennaio 1986, in quel di Philadelphia, in questo Chestnut Cabaret. Era una grande versione di questo brano di Dickie Betts, Allman Brothers Band, interpretato da Greg Allman in questo suo tour. È solo, ovviamente, fantastici riascolti, languidi, morbidi, teneri, dolci, grandi ricordi. Viene pubblicata invece una raccolta molto interessante, proprio in questi giorni, che celebra alcuni, anzi 9 album pubblicati negli anni 2000 da una formazione canadese che credo molti amino. Cowboy Junkies, questa è 5 Years David Bowie.

Open to Beauty è il titolo di questa raccolta bellissima, ve la consiglio se non avete preso i molti album degli anni 2000 dei Cowboy Junkies. È una raccolta ben fatta e che presenta anche questa cover. Loro con le cover ci sanno veramente fare. Tutte le volte che interpretano brani altrui, i Cowboy Junkies aggiungono sempre qualcosa, a partire dalla gloriosa cover di Sweet Jane di Lou Reed agli esordi, per arrivare a questa, per esempio, Five Years di David Bowie, che è il prossimo ospite di Tracce, che è il nome del programma che state ascoltando. E ora quindi live 1999, Hello, Space Boy, David Bowie.

e lo Spice Boy dal vivo 1999, un tour che io ho avuto il piacere di vedere, spero anche qualcuno di voi. Era una formazione fantastica, secondo me una potenza di fuoco notevole. Era il periodo di Hours di Heaton come album, e questo era appunto David Bowie dal vivo. Recentemente, in questi giorni, purtroppo ci ha lasciato un altro musicista, è veramente un calvario pazzesco. Dennis Lo Corriere, che molti di voi non ricorderanno, credo, è stato uno dei cantanti e dei membri di un gruppo del New Jersey che si chiamava Dr. Hook. Il mio ricordo di Dr. Hook, come credo per molti, è legato soprattutto a un singolo che si chiamava Sylvia's Mother, pubblicato nel 1972, il loro più grande successo. Ma la band aveva davvero notevoli doti, cantava brani di un grande poeta che si chiamava Shel Silverstein, insomma ha dato molto ed è poco ricordata, troppo poco ricordata. Dr. Hook, questo è il loro singolo di maggior successo ed è Sylvia's Mother.

queste canzoni, che sono delle pop song alla fine, ma che interpretazione. Erano Dottor Hook, il ricordo di Dennis Le Corrier, che appena se n'è appena andato, ci ha lasciato, ed era Sylvia Smother. Ancora dal passato, prima di passare anche delle novità, e poi tra pochi minuti ci sarà anche Viola Costa, ospite del programma, per parlarci della 14ª edizione del Teneramente Festival del Vittoriale a Gardone Riviera. Intanto, dal 1969, non lo dico, Steve Cropper, Pop Staples, Albert King, insieme, sì sì, ebbene sì, per la Stax, l'etichetta gloriosa, questa è Ciupelo.

Posso inserire Tupelo di Johnny Hooker in questa versione di Steve Cropper, Albert King e Pop Staples 3, i riascolti, obbligatori? Cioè, posso, me lo concedete? Credo di sì, è una domanda retorica, perché è un brano talmente bello e poi rifatto in questa maniera che ci vuole la chitarra inconfondibile di Cropper, che è riconoscibilissima, che contrasta con quella di Albert King, anche quella riconoscibile ma che gioca su altre note, ed è un duetto fantastico. Novità invece per un gruppo che ho sempre adorato. Loro sono i Coral, che ritornano con 388, un album diverso dai precedenti. C'è il solito rock britannico, no, c'è molto, come dire, Ethiopian rock, sì, rock etiope. C'è molto dub, c'è molto reggae, c'è molto ska e anche un qualcosa di psichedelico. Insomma, è una miscela esplosiva per i Coral, che non sbagliano un colpo. Questa è Shame.

Coral, fantastico, veramente molto bello. 388, questo è il nuovo lavoro di questa band britannica che non sbaglia un colpo, davvero ha fatto sempre dischi di ottima qualità, di alta qualità. E dai Coral, da questa band che ho detto, ne ho parlato talmente bene che dovrete ascoltare anche voi sia questo album che gli album precedenti, Kevin Morby, che è ritornato un mese fa più o meno con un nuovo lavoro sempre d'altissimo livello, un album osannato anche dalla critica, che si chiama Little Wide Open. Io vi regalo questo brano, che invece si chiama Natural Disaster, prima di ascoltare la voce di Viola Costa, che ci racconterà del teneramente vittoriale.

so, io Kevin Morby lo trovo davvero particolarmente originale e tutte le volte ogni suo disco mi regala delle emozioni, questo è importante. E allora cominciamo un po' la rassegna degli ospiti di Teneramente, prima di ascoltare dalla viva voce di Viola Costa il racconto della stagione 2026. Iniziamo con un gruppo che è stato apprezzato molto anche in Italia, anzi in Italia è di casa, in Sicilia in particolare. Loro sono Kings of the Convenience e sapete, loro vengono da un posto magico, vengono infatti dalla Norvegia, e io vi faccio ascoltare questa canzone che si chiama Angel, da un album di qualche tempo fa.

Angel tra Simon Garfunkel e il Brasile, che dite? Kings of the Convenience saranno il 29 luglio in quel del Vittoriale Gardone Riviera per il Festival di Teneramente. Dalla Norvegia un altro luogo fresco ci vuole in questo periodo, la Scozia. Loro sono i Camera Obscura, uno dei gruppi che amo ascoltare ogni tanto, sì, mi piacciono molto, hanno questa freschezza, questa delicatezza. Questo è il vostro suono, Your Sound per Camera Obscura.

camera oscura. Questi vengono dalla Scozia, ma sono proprio bravi, devo dire, e sono più che mai attivi. Infatti, questa era Your Sound, e invece questo è un altro ospite del teneramente vittoriale Gardone Riviera, un gruppo che viene dall'Islanda. Abbiamo passato Norvegia, Scozia e adesso Islanda, quindi climi freddi. Questi sono gli Off Monster and Men, un concerto che sarà il 26 giugno in quel dell'anfiteatro del Vittoriale a Gardone Riviera. Television Love.

0: Of Monster and Men dall'Islanda, un suono caldo avvolgente, era Television Love. Potrete vedere il concerto di Of Monster and Men al Vittoriale Gardone Riviera il giorno 26 giugno ed è il primo concerto peraltro del festival di cui parleremo dopo, ma adesso vi farò ascoltare qualcosa.
1: Here lies less more, four slugs from a 44, no less, no more.

0: Allora, questi erano i Deslondes che preludono una chiacchierata come tradizione ogni anno con Viola Costa, che è direttrice artistica o direttore artistico, come preferisce lei, del Teneramente Festival Vittoriale in quel di Gardone Riviera, 14esima edizione, per 14 concerti, a parte poi il solito evento più luce. Dico bene, Viola? Ciao e ben ritrovata.
1: Ciao Ugo, grazie mille. È sempre un piacere rinnovare questo appuntamento ogni anno. Dici bene, benissimo, anche se forse hai perso il conto, perché sono diventati 15 i concerti e più il solito evento.
0: Caspita, ne sono perso uno.
1: Probabilmente una delle repliche, perché sai che c'è qualcuno che si è affezionato.
0: Ah, beh, sì.
1: E quindi quest'anno replica ben quattro serate consecutive, ma insomma per due weekend consecutivi e quattro date. Sto parlando di Coez,
0: sì,
1: che sembra proprio l'artista più insolito da vedere nel cartellone di Teneramente, e invece ti devo dire che lui ha proposto questo tour pensato per i teatri di pietra, e quindi in qualche modo ha un senso anche in termini proprio di missione culturale. Porta nei teatri di pietra un pubblico che probabilmente nei teatri di pietra non andrebbe mai. Uno è il Vittoriale, che ormai è una pietra nobile perché, come sappiamo, tutto è stato ricoperto in marmo rosa. Gli altri sono più al sud, però insomma, parliamo di grandi teatri, Taormina, Pompei, eccetera eccetera, e sono tutti teatri che hanno questa caratteristica. Ripeto, il suo pubblico sicuramente non è abituato a quel contesto, non è abituato a sentirsi un concerto seduto, quindi in qualche modo è un tendersi la mano reciprocamente, ecco. Quel tipo di musicista ha questo tipo di strutture di realtà, e un festival come il nostro ha un tipo di musicista così, che indubbiamente appunto è un po' insolito vedere nel nostro cartellone.
0: Ma a proposito del cartellone, tu, mi ricordo già l'anno scorso, mi dicesti della fatica che si fa sempre più pesante per organizzare eventi del genere. Quest'anno com'è andata?
1: Dipende da quale punto di vista stiamo pensando alla fatica. È andata, in teoria, la costruzione del cartellone è semplice, non sempre ormai mi entusiasma, ma questo anche perché si cerca di variare il più possibile, e ovviamente poi abbiamo dei vincoli, no? Dei vincoli di capienza, dei vincoli di periodo, per cui bisogna scegliere tra gli artisti che adatti a quel luogo sono in tour in quel periodo, e quindi capitano anni in cui sono più entusiasta del cartellone, altri in cui sono un pochino più critica, però complessivamente ritengo sempre di comporre una rosa di artisti che rispecchiano piuttosto bene la natura.
0: Assolutamente. Poi la caratteristica, cioè veramente la peculiarità di Teneramente, sta nel fatto che gli artisti non sono artisti che vengono lì per fare la marchetta e presentare l'ultimo album, anzi ci sono artisti che magari non fanno lavori nuovi da un po' di tempo, no?
1: E
0: c'è sempre questa ricerca di varietà, che la sottolineo perché è fondamentale ed è importante, e unendo la qualità, come dici tu. Certo, ci sono degli anni dove c'è l'artista che richiama più gente, più pubblico, più amato, ma quest'anno io devo dire che sono rimasto colpito. Per esempio, non so, ti faccio un esempio, anche gli Of Monsters and Men, che sono il 26 giugno, è un'ottima cosa, che poi contrasta con per esempio Esperanza Spalding, spero che raccolga pubblico perché è davvero bravissima. Ritorna Diana Krall anche, che insomma è un appuntamento che si ripete,
1: certo,
0: con grande piacere. Poi dimmi tu dei tuoi preferiti, se ci sono. Ci saranno sicuramente.
1: Intanto hai citato sicuramente due piccoli gioielli, vabbè, per carità, sono tutti figli miei, come dico sempre, quindi tutte le serate mi piacciono, però Monster and Man sono un gruppo che in qualche modo corteggiavo da qualche anno, non capitava ultimamente. È capitato spesso di mettere delle opzioni e poi che cambiassero itinerario, date, periodi, e quindi appunto di non essere riusciti, però a parte il fatto che a noi la musica nordica in generale piace molto, quindi un tocco di Islanda ci vuole sempre nel cartellone del festival, ci piace proprio quel tipo di immaginario e anche di paesaggio che entra nella creatività degli artisti e quindi diventa un paesaggio sonoro, indipendentemente poi dallo stile, in questo caso indie folk, però indipendentemente dal linguaggio che scelgono, è proprio una musica, la musica nordica ha proprio un fil rouge che la rende molto facilmente identificabile, e io trovo che abbia che rifletta molto bene proprio i paesaggi di quelle zone.
0: Verissimo.
1: Appunto, vi corteggiamo da anni, è una bellissima serata sicuramente. Speranza Spalding è una musicista che da più di 10 anni non viene in Italia, che all'estero è diventata una vera e propria star della musica jazz contemporanea. Non ti so dire perché è l'ultima artista annunciata, per cui in realtà chiaramente le vendite sono in svantaggio rispetto agli altri, non ci aspettiamo che possa avere tutti i consensi che ha Diana Krall, per esempio. Sappiamo anche che il jazz non è un genere facile come può essere il pop o come può essere il rock, però devo dirti che all'annuncio le reazioni di molti sono state di grande entusiasmo e di grande soddisfazione, come dire, oh, finalmente torna in Italia una musicista di qualità che qui purtroppo fa fatica ad avere mercato. Dieci anni fa, quando me la proponevano le primissime volte, mi piaceva molto, ma appunto a maggior ragione era ancora davvero acerba. Adesso è sicuramente musicalmente più completa e anche un po' uscita dalla gabbia della tecnica, che per alcuni anni, soprattutto dopo gli studi, è stata un pochino, se vuoi, il suo limite.
0: Bravissima, è vero, è vero.
1: Tecnicamente da diventare fredda. Adesso ha quella maturità, ha assorbito tutta quella serie di influenze musicali che la rendono sicuramente più espressiva e più interessante. Quindi, accanto a una tecnica che è veramente strabiliante, c'è anche tutto il suo mondo musicale che esprime e che è molto affascinante. Sì, ovviamente il mio cuore batte anche per il concerto del 30 giugno e quindi per quello di Beat.
0: Volevo lasciarli quasi in fondo perché è il mio, cioè quello dei Beat sicuramente è uno dei concerti a cui tengo di più.
1: Ti ringrazio e anche io sicuramente.
0: Mostruosamente bravo.
1: Tutti e 4 i musicisti varrebbero da soli, anche da soli.
0: Sì, direi.
1: Perché Adrien Billiot, per esempio, lo avevo avuto molti anni fa in trattativa quando avevamo la mini rassegna al Laghetto delle Danze, perché da solo ovviamente immaginavo che non avrebbe raccolto tutto il pubblico che serve per riempire l'anfiteatro, ma mi sarebbe molto piaciuto averlo lì, e invece il Laghetto aveva il limite di essere però un po' troppo piccino. E Tony Levin, vuol dirti che forse è il musicista di questa formazione per il quale più ho raccolto entusiasmo da parte degli addetti ai lavori quando c'è stato l'annuncio, ma veramente proprio il beat di Tony Levin.
0: Beh, poi in Italia di casa, Tony Levin,
1: certo. Steve Vai, ovviamente, che è già venuto da noi talmente tante volte ormai che anche lui è di casa, per cui, e sarà molto interessante sentirlo. È chiaro che sentire Robert Fripp sarebbe stato comunque un'emozione.
0: Sì, ma Fripp adesso è impazzito, sai che è matto. Pazzo con la moglie che fa cose assurde.
1: Sappiamo.
0: È un personaggio particolare, però Beat vuol dire un periodo anche dei King Crimson creativo, incredibile, assolutamente avanti ancora oggi. C'è un progetto veramente che non è legato al prog o quegli anni, no, è proprio musica senza tempo e completamente avanti nel tempo. Fantastico. Speriamo, sicuramente ci sarà il pienone. Perché immagino.
1: No, questo è tutto esaurito. Non l'abbiamo ancora scritto perché in realtà ci sono una quindicina di biglietti associati a dei pacchetti VIP che ha creato proprio il management degli artisti, e quindi di fatto quelli, se per chi vuole il pacchetto VIP, ci sono, ma gli altri sono esauriti ma da mesi proprio, per cui è stato
0: molto bene
1: preso assolutamente d'assalto. Sì, tra l'altro, ecco, quello che ci fa molto piacere è che spesso quando gli artisti che vengono a tenere a mente fanno più date magari in Italia, devo dire che quelle del Vittoriale spesso sono le prime ad andare esaurite, e questo ci riempie di orgoglio e di piacere. Tutto esaurito, ovviamente, visto che li hai citati prima, te lo dico già, sono anche i Kings of Convenience, che bissano il successo di 10 anni fa, anche loro con mesi di anticipo, e tutta esaurita è il P. Oggi lo annunceremo ufficialmente, ma anche lei è già esaurita da 2 settimane, per cui devo dire che insomma per il momento il pubblico sta mostrando di gradire. Il mio cuore batte anche per il concerto del 24 luglio, e in questo caso parliamo
0: Chet Faker. ovvero Nick Murphy.
1: Chet Faker, esattamente, Chet Faker è un musicista molto interessante dal mio punto di vista. Forse come tutti i musicisti un po' tenebrosi, anche un po' sopravvalutato da parte di un certo tipo di critica, ma se si toglie l'esigenza o la presunta pretesa di ottenere da lui chissà quale cervellotico messaggio e si ascolta quello che fa, io trovo che invece abbia una creatività sicuramente molto molto molto interessante. E devo dire che anche lui, io proprio per gusto personale l'ho messo in cartellone pensando che potesse fare un po' fatica, e invece vedo con grande soddisfazione, addirittura l'annunciamo come unica data italiana, adesso ne ho aggiunte altre due perché anche lui è vicino al tutto esaurito, per cui mi fa molto piacere vedere che il pubblico apprezza e che comunque un certo tipo di musicista di qualità in fondo hanno ancora il loro mercato anche in Italia.
0: Certo, poi c'è anche un gruppo che ama mia figlia, che il 21 luglio i Two Door Cinema Club,
1: no? Bravo.
0: Che vengono tra l'altro anche loro dal nord, perché è Nord Irlanda, quindi vabbè, anche lì.
1: Sì, sì, esattamente, siamo sempre in quel, sì, in quel mondo. Loro fanno i 15 anni di successo del loro disco, insomma, quello con, sì, cui hanno debuttato e che li ha proiettati un po' nel mondo un po' più mainstream, anche se sono ancora sicuramente un gruppo molto di nicchia. E anche per me è un concerto che aspetto con molto interesse, anche perché è una delle proposte che mi sono arrivate da quelle agenzie che portano in Italia musicisti sempre estremamente interessanti, per cui pur non essendo la mia musica del cuore, devo dire che aspetto questo appuntamento con, sì, interesse, perché sono certa che ci riserverà delle sorprese. Ma poi devo anche dirti che anche la parte italiana
0: te lo stavo anticipando io, no, cioè infatti chiedendo io, la parte italiana non è male, eh? Stefano Bollani il 6 luglio.
1: Stefano Bollani non è Stefano Bollani ora.
0: No, Bollani, calma, è vero, All Stars.
1: Ma è con una formazione veramente straordinaria, perché in questo caso mette insieme tutto il gota della musica jazz italiana.
0: Esatto.
1: E anche lì con caratteristiche anche molto diverse, perché ci sono Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Seppi, Antonello Sali, Sara Stavolazzi, quindi musicisti della vecchia guardia, Roberto Gatto, però insieme a loro c'è Matteo Mancuso che è un altro di quei musicisti molto molto tecnici, quindi forse meno nelle mie corde rispetto ad altri.
0: Ma c'è anche Daniele Seppi.
1: C'è anche Daniele Seppi al sax e ai flauti, e poi c'è Frida Bollani Magoni, che adesso giustamente Stefano porta in tournée con sé. Prima viene proiettato questo docufilm che Valentina Cenni, la moglie di Stefano, ha realizzato al gruppo di musicisti mentre lavoravano e nelle sessioni di prove per questo tipo di concerto, e quindi deve essere un'esperienza full immersion nella creatività dei mostri sacri del jazz italiano, che infatti il pubblico ha molto mostrato di gradire. Questo è un concerto che, se ci fosse stata la possibilità di replicare 4-5 date, probabilmente sarebbero state tutte piene, perché è andato esaurito in pochissimo, e riceviamo costantemente moltissime richieste.
0: Okay. Poi abbiamo Daniele Silvestri.
1: Esatto, e poi due cantautori che sono, perché la cifra cantautorale c'è sempre nel nostro nel nostro cartello, Daniele Silvestri e Nicolò Fabi separatamente, sì, lo ribadisco. Il 4 luglio parte Daniele Silvestri, entrambi hanno una caratteristica, quella di intanto rappresentare un po' la stessa generazione, che è anche un po' la mia, e quindi ovviamente parlano particolarmente alle mie corde, sia dal punto di vista musicale e soprattutto melodico nel caso di Fabi, sia dal punto di vista ovviamente della scrittura e dei testi. Sono sempre testi intelligenti, leggeri, non intellettualoidi, più impegnati dal punto di vista, per quanto riguarda Fabi, a volte anche più scanzonati, almeno apparentemente,
0: Silvestri,
1: che in questo caso viene con un trio di musicisti, vengono in trio e rivisitano, appena uscito il disco, rivisitano una serie di brani di Daniele Silvestri un po' meno noti, un po' meno di grande successo rispetto ad altri, oltre ovviamente poi a riproporre i suoi più grandi successi.
0: Certo.
1: Quindi siamo molto curiosi di capire che cosa ci riserverà la scaletta di questa serata.
0: Sì, li abbiamo elencati tutti, poi c'è, vabbè, l'evento più luce, che...
1: Certo, quello è un evento estremamente interessante. Io credo che sia interessante notare come questo evento, che nasce come omaggio al genere letterario della poesia, perché era il genere letterario di elezione del padrone di casa, Gabriele D'Annunzio. Noi rendiamo omaggio alla poesia e quando si dice poesia e si pensa a tipicamente un negozio di una libreria, vado in libreria e cerco lo scaffale della poesia, vado anche nella libreria quella proprio più grande, queste grandi catene, non facciamo nomi per non essere troppo comune, però insomma vado in queste che hanno sterminati metri quadri di, e alla poesia di solito è dedicato uno scaffale singolo che ha 4-5 ripiani streminziti con un po' di volumetti e davanti non c'è quasi mai nessuno. Ecco, se penso a questo mi stupisco ogni anno come questo appuntamento, che quest'anno sarà il 12 luglio, riesca sempre a riempire l'anfiteatro. È vero che è un ingresso gratuito, ma trovare più di 1500 persone, perché lo scorso anno ci fu una lista d'attesa molto lunga che non potevamo soddisfare, che scelgono di venire a sentire poesie selezionate da Paola Veneto in modo trasversale attraverso i secoli, attraverso la geografia del mondo, attorno a un nucleo tematico, è sempre per me davvero una grande sorpresa. In questo caso quest'anno il nucleo tematico è il titolo, diciamo, Benedetti gli istanti, e quindi te la dico un po' banalmente, se vuoi, un po' il valore delle piccole cose, il valore di quei dettagli che, per dirla con Italo Calvino, in realtà con Marco Polo, ma con Italo Calvino, perché mi fa dire Marco Polo, di fatto sono i dettagli su cui vale sempre la pena chinarsi, anche quando attorno a noi sembra che ci sia soltanto un inferno. Ecco, quando attorno ci sembra di vedere solo l'inferno dei vivi, ricordiamoci sempre che esiste sempre un dettaglio su cui vale la pena chinarsi e provare a farlo durare, a dargli spazio. Ecco, a volte vedere quel piccolo dettaglio può salvare letteralmente una vita, e quindi questa è una serata che dedicheremo a quel gesto, quello di riuscire a vedere il dettaglio e riuscire a dargli spazio.
0: Fondamentale.
1: E in scena ci saranno due attori, ci saranno dei musicisti, però più specificatamente racconteremo che cosa accadrà quella serata durante l'occasione della nostra presentazione pubblica di Teneramente, che così colgo l'occasione per dirlo e per invitare anche gli ascoltatori, perché annunceremo un po' di piccole chicche, di piccole novità. Si terrà l'11 di giugno, come sempre ormai per tradizione, nel Palazzo della Provincia all'interno del Broletto in Piazza Duomo a Brescia, così è un bel modo di tornare anche nel cuore della nostra città.
0: Certo, e noi ci vedremo lì. Sì.
1: Con piacere, ti aspetto, sei sempre un punto di riferimento.
0: Grazie, anche voi siete un punto di riferimento, siete veramente importantissimi ed è bellissimo rivederci ogni volta con questo entusiasmo, riascoltarci, e davvero bello, perché siamo sempre giovani e riuscite comunque a riempire il cuore, perché non è solo business, non è solo lo spettacolo, è davvero una cosa che riempie il cuore in quel contesto e con questo tipo di musica.
1: Ti ringrazio davvero, davvero tantissimo.
0: Assolutamente così. Ti abbraccio e vi auguro tanta felicità e fortuna e serenità, quella che date a noi, sicuramente.
1: Ti ringrazio davvero tanto, io spero di vedere non solo te ma anche gli ascoltatori di Radio Onda d'Urto, che,
0: ma certo,
1: cambiare la cortesia, svolge una missione importantissima per la città di Brescia, che non ovunque in Italia trova dei presidi come il vostro, così integri e così tetragoni, per cui grazie anche a voi, perché se poi noi, se festival come il nostro possono esistere e possono avere un pubblico, è anche perché c'è chi come voi porta avanti un lavoro di diffusione e divulgazione culturale alto, di una musica meno commerciale, che insomma fa bene al cuore, fa bene, piace a noi, ma evidentemente per fortuna non solo a noi.
0: Ecco, vorrei ringraziare anche gli amici della DMR Rock Radio, anche loro fanno molto, facciamo molto, e insomma tutti quelli che divulgano quella che è la musica con la M maiuscola, davvero.
1: Assolutamente, ecco. Assolutamente.
0: Viola, grazie mille, grazie, un abbraccio.
1: Grazie a te, Ugo.
0: Ciao.
1: A presto.
0: Ciao.

Questi sono i Deathlond che sono serviti per chiudere la bella chiacchierata, spero vi sia piaciuta, con Viola Costa di Teneramente, Vittoriale Gardone Riviera, e abbiamo parlato di un concerto che ci sarà a Gardone Riviera molto interessante, quello della Stefano Bollani All Stars il 6 luglio, con, ripeto i nomi perché è credibile, Enrico Rava, Paolo Fresu, Daniele Sepe, Antonella Salis, Are Stavolazzi, Roberto Gatto, Matteo Mancuso, Cristian Mascetta e infine Frida Bollani Magoni. E io vi regalo questa Tutta Vita, che è anche il nome del tour della Bollani All Stars. Eccola.

6 luglio 2026, Vittoriale Gardone Riviera, il concerto della Stefano Bollani All Stars, sicuramente sarà una delle chicche della stagione estiva dei concerti in Italia. E da Stefano Bollani All Stars, questo è il piano di Bollani con Tutta Vita, a un nuovo album di un artista irlandese che ho sempre apprezzato, è già arrivato al 13° lavoro, pensate un po'. Lui si chiama Mick Flannery, l'album si chiama The House Must Win, queste sono le coordinate per presentare il brano che è Right.

Flannery dal nuovo album molto interessante, particolare, una sorta di concept album con tanto di overture che prelude delle storie molto molto belle. E da Mick Flannery invece ho un'altra novità, questa volta dagli States. Questo è il nuovo album di un cowboy texano, si chiama Ryan Bingman, titolo del brano che ho scelto, Americana.

They Call Us The Lucky One, il titolo del nuovo album di Ian Bingman, che molti magari ricordano se hanno visto una serie TV che si chiama Yellowstone, quella prodotta e interpretata da Kevin Costner. Bene, Ian Bingman faceva la parte del cowboy texano, era con un cappello particolarissimo, molto bravo devo dire. E dal nuovo lavoro di questo Ian Bingman, che mi è sempre piaciuto assai, un nuovo disco, per mi piace parlare nuovo disco, un po' da far da vece, è così, però il nuovo lavoro, il nuovo album, insomma il nuovo, le nuove canzoni di Alayla Diane. Alayla Diane ritorna con un album molto interessante dalla Nevada, questo album si chiama Who's Keeping Time, giusto per darvi delle caratteristiche, e ho scelto questa California.

carina, California, Ella Diane, dal suo ultimo lavoro. Siamo quasi in chiusura di Tracce. Ricordo questo mio programma, io sono Ugo Buizza e tutte le settimane per due ore cerco di allietarvi e di condividere con voi le mie passioni. Vi lascio con un brano inedito di Paul McCartney, che è in uscita il 29 maggio con il suo nuovo lavoro. È un brano tra quelli più rimpianti da noi fans del Macca, perché è Waterspout, un brano scritto nel 1977 da Paul, che doveva uscire su una raccolta che doveva chiamarsi Hot Hits and Cold Cuts, e invece alla fine nel 1981 l'album non è stato pubblicato, e allora lo ritroviamo solo in alcune raccolte, ma in alcuni bootleg. Waterspout, questo è Paul McCartney, inedito. C'è molto Africa in questo brano, Fela Kuti in particolare.

questa allegra What a Spout. Ugo Buizza vi saluta, vi ringrazia per l'ascolto, care signore, cari signori, è stato un piacere come al solito. L'appuntamento è per la prossima settimana con altre tracce sempre uguali e sempre diverse. Da Ugo Buizza un abbraccio,

0: Amisun Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: We play the best classics. More than you can imagine. Ooh.

Disc jockey! Che cosa aspetti a mettere quel disco folle? Qui l'atmosfera è già bollente!

0: È mezzanotte e 5 minuti.
1: La notte come il giorno.
2: In the morning con Tony Marano.
3: Martedì mattina, studio radio, nuovamente in onda con la seconda puntata settimanale di questo contenitore fatto di tanta musica, di tanti classici, ma anche di notizie, attualità, informazione, intrattenimento e curiosità. Vado a ripresentarmi, sono Tony Marano, rimarrò in vostra compagnia per i prossimi 60 minuti. Vi do il nostro numero di telefono 339-633-0800 per i vostri messaggi, i vostri suggerimenti e le vostre dediche. Perché no, contattateci attraverso WhatsApp per l'appunto. In regia c'è Gianni Mai, alla supervisione tecnica Marco Dal Monte. Siamo pronti anche questa mattina qui su Studio Radio per 60 minuti di intrattenimento con i nostri grandi classici. Partiamo subito, lo facciamo nel migliore dei modi con la prima canzone di questa mattina. Buona giornata.

chi ben comincia è alla metà dell'opera, e noi abbiamo cominciato bene anche questa mattina con questa bella canzone che ha avuto il compito di aprire il nostro puntato di Enad in the Morning. A proposito di cose belle, parliamo di Alejandra Rodriguez, che ha dimostrato proprio che la sua bellezza non ha data di scadenza, venendo incoronata Miss Buenos Aires nel 2024 a 60 anni. Pensate un po', questa avvocata e giornalista di La Plata ha fatto la storia grazie all'eliminazione del limite di età da parte dell'organizzazione di Miss Universo, che permette a qualsiasi donna sopra i 18 anni di partecipare. Dopo aver gareggiato contro 34 concorrenti di età diversa, Alejandra si è distinta per la sua eleganza e per uno stile di vita basato su cibo biologico e meditazione. La sua vittoria l'ha portata alle finali di Miss Universo Argentina, rompendo i paradigmi sulla giovinezza in passerella. È un grande esempio del fatto che i valori e la sicurezza in sé sono ciò che brillano davvero. Ora quasi 62 anni, riuscite a credere che si sia

stamattina vi porto in Cina per parlarvi della storia di una donna che è diventata virale dopo aver dimostrato un incredibile senso di responsabilità in metropolitana. Mentre viaggiava, ha accidentalmente rovesciato il suo bubble tea sul pavimento del vagone. Quando si è resa conto di aver finito i fazzoletti e che la macchia era ancora lì, non ha esitato a usare la propria sciarpa per pulire il disastro e lasciare lo spazio impeccabile per gli altri passeggeri. Questo gesto ha commosso migliaia di persone sui social che hanno applaudito il suo rispetto per gli spazi pubblici. Dopo che il video è arrivato alla compagnia della metropolitana, la compagnia stessa ha deciso di ricompensare la sua buona azione regalandole una nuova sciarpa e altri doni. E voi fareste lo stesso per contribuire a mantenere pulita la vostra città?

0: Weekend Mix ogni sabato sera. Vi aspettiamo qui su Studio Radio con la migliore musica mixata degli anni 70, 80 e 90.
1: Weekend Mix.
0: L'appuntamento tutto da ballare è ogni sabato sera alle ore 22 con i DJ che hanno fatto la storia delle discoteche più belle. Weekend Mix con la musica disco degli anni 70, la dance degli anni 80, l'house degli anni 90.

incredibile ma vero, esiste un paese dove non vedrete mai più un cane solo per strada. Si tratta dell'Olanda, che ha appena confermato il suo primato mondiale. Infatti è la prima nazione ad aver azzerato completamente il randagismo senza sacrificare nemmeno un animale. Ma come hanno potuto fare? Non è stato un miracolo, ma un piano d'acciaio chiamato CNVR. Lo Stato ha pagato infatti la sterilizzazione e la vaccinazione di ogni singolo cane a tappeto, nessuna eccezione. E se qualcuno pensa di abbandonare un animale, farebbe meglio a cambiare idea. Le multe sono salatissime e superano i 16.000 euro e si rischiano fino a 3 anni di prigione. In più, hanno creato una vera e propria polizia degli animali. Per spingere le persone ad adottare dai canili, che ora sono quasi vuoti, il governo ha alzato drasticamente le tasse sull'acquisto di cani di razza nei negozi. Il risultato? Quasi ogni famiglia olandese oggi cammina fiera

oltre il nastro rosa, quello che nessuno vi dice sulla prevenzione reale. Sapevate che molti scienziati oggi sostengono che la sola consapevolezza non basti più? Il vero cambiamento passa per ciò che portiamo dentro le nostre case ogni giorno. Non è solo una questione di genetica. Una mole crescente di studi pubblicati fino a questo mese di marzo dimostra come agenti cancerogeni si nascondano in bella vista nei prodotti che usiamo quotidianamente. Parliamo di sostanze come il bisfenolo A, BPA, nei cibi in scatola, i PFAS nei cosmetici e i ritardanti di fiamma nei dispositivi elettronici. Questi non sono solo nomi complicati, sono interferenti endocrini che possono alterare gli ormoni critici per la regolazione delle cellule del seno. L'Europa ha finalmente iniziato a vietare molte di queste sostanze nel packaging alimentare, ma il rischio accumulato nell'ambiente rimane una sfida per la salute pubblica. Prevenire significa anche pretendere standard più sicuri per quello che mangiamo, indossiamo e respiriamo.

martedì 2 giugno 2026 la chiesa ricorda i santi Marcellino e Pietro e Sant'Erasmo di Formia. La luna è gibbosa calante. Il proverbio del giorno, contadini, scarpe grosse e cervelli fini, ricorda ancora una volta l'importanza di non fermarsi alle apparenze. E oggi si celebra la festa della Repubblica Italiana. Infatti in questo giorno di 80 anni fa, nel 1946, gli italiani votavano per esprimere la propria preferenza tra monarchia o repubblica nel referendum da cui è nata la Repubblica Italiana, festeggiata per la prima volta in questo giorno nel 1948 con una parata militare in via dei Fori Imperiali a Roma e che dopo una sospensione di alcuni anni riprendeva in via ufficiale nel 2001 per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ed ecco gli altri fatti del giorno nel passato insieme al sito accaddeoggi.it. Nel 1882 moriva a Caprera il condottiero Giuseppe Garibaldi, artefice dell'azione decisiva per realizzare l'unificazione dell'Italia. Nel 1891 nasceva oggi la regola del calcio di rigore, le cui specifiche venivano fissate dalla Commissione Internazionale del Football a Glasgow. Nel 1953 a Londra si teneva l'incoronazione di Elisabetta II del Regno Unito. Nel 1977 un commando delle Brigate Rosse feriva a Milano il giornalista Indro Montanelli e nel 1981 in un grave incidente automobilistico moriva a Roma il cantante e autore Rino Gaetano. 40 anni fa, nel 1986, era Roberto Visentini il vincitore del Giro d'Italia di ciclismo, gara che in questo stesso giorno del 2002 veniva vinta da Paolo Savoldelli. Nel 1995, dura protesta del pubblico per lo sciopero degli orchestrali al Teatro alla Scala di Milano, per far fronte alla quale il direttore Riccardo Muti accompagnava da solo i cantanti al pianoforte tra le ovazioni dei presenti. E ancora in tema musicale, nel 2007, Laura Pausini diventava la prima artista donna a tenere un concerto nello stadio milanese di San Siro. Nel 2012, invece, il Tribunale del Cairo condannava all'ergastolo l'ex presidente egiziano Hosni Mubarak per complicità nell'uccisione di alcuni dimostranti durante le manifestazioni dell'anno precedente. Sono nati il 2 giugno, nel 1740 il marchese De Sade, nel 1743 l'alchimista Cagliostro, nel 1931 l'autore e cantante Gianni Meccia e nel 1944 il compositore tre volte premio Oscar Marvin Hamlisch. Nascevano oggi anche il musicista e giornalista sportivo Bruno Longhi e il tuffatore Giorgio Cagnotto, entrambi nel 1947, l'attrice Marina Confalone nel 1951, il cantante Tony Hadley nel 1960, l'attore Walter Nudo nel 1970 e l'attrice Giulia Michelini, nata in questo giorno nel 1985. Per il 2 giugno 2026 era l'ultima segnalazione. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. L'appuntamento è per domani. Un saluto da Francesco Cataldo e buona festa della Repubblica a tutti.

parliamo ora di una cantante nota ai più, si chiama Billie Eilish, che ha appena riscritto la storia dei Grammy Awards e non per la musica. Dopo aver vinto il premio canzone dell'anno con Wildflowers, l'artista ha gelato la sala con un discorso che sta facendo il giro del mondo e che ha già fatto il giro del mondo. Nessuno è illegale su una terra rubata. Queste le parole pesanti come pietre usate per denunciare la crisi migratoria e il trattamento dei civili ai confini. Billie non si è fermata qui, scagliandosi apertamente contro l'ICE e portando l'attenzione sulla crisi umanitaria globale. Secondo la cantante, la deumanizzazione che avviene ai confini americani è lo specchio esatto di ciò che accade a Gaza e in altre zone di guerra. Un fallimento globale dell'empatia che, secondo Billie, non possiamo più ignorare mentre celebriamo il successo in una stanza lussuosa. Il pubblico così si è diviso tra chi l'ha applaudita in piedi e chi l'accusa di avere rovinato una festa con la politica.

Esiste un muro che non serve a dividere, ma a guarire il pianeta. Lungo il bordo meridionale del Sahara, oltre 20 nazioni africane si sono unite per una sfida che sembrava impossibile: costruire una grande muraglia verde. Una muraglia non fatta di cemento o di mattoni, ma di milioni di alberi che si estendono per 8.000 chilometri da una costa all'altra del continente. L'obiettivo è titanico: fermare l'avanzata del deserto, rigenerare terreni sterili e offrire un futuro a milioni di agricoltori locali. Ad oggi i risultati iniziano a essere visibili persino dallo spazio. È un mosaico di foreste, orti e oasi che sta riportando la vita dove c'era solo sabbia. Questo progetto ci ricorda che l'umanità, quando collabora, può riparare ciò che ha distrutto. È la prova che la natura può rifiorire se le diamo una possibilità.

questa mattina vi voglio parlare dello Skilled Veterans Corps, che è un gruppo di oltre 200 ingegneri professionisti in pensione guidati da Yusuteru Yamada, siamo in Giappone, che si offrì volontariamente per lavorare nella centrale nucleare di Fukushima Daiichi dopo il disastro del 2011. La loro logica si basava su un sacrificio generazionale pragmatico, poiché gli effetti del cancro causato dalle radiazioni possono impiegare decenni a manifestarsi. Loro, avendo più di 60 anni, sarebbero probabilmente morti per cause naturali prima di sviluppare malattie legate all'esposizione, evitando così che i più giovani subissero danni genetici o problemi di salute a lungo termine. Nonostante il governo giapponese abbia accolto la proposta con cautela a causa dei protocolli di sicurezza, questi veterani insistettero sul fatto che fosse loro dovere morale ricostruire il paese che la loro generazione aveva contribuito a costruire. Il loro coraggio è diventato un simbolo mondiale di altruismo, dimostrando che erano disposti a tornare nella zona di esclusione per stabilizzare i reattori e proteggere il futuro delle nuove generazioni.

0: Ed è con questa bella canzone che si chiude l'appuntamento di questa mattina con In The Morning. Io non posso fare altro che ringraziarvi per l'ascolto, rimandarvi a questa sera dopo la mezzanotte per la replica di questo stesso appuntamento e poi nuovamente in diretta domani mattina per la seconda parte di In The Morning tra le 8 e le 9, ancora in mezzo a tanti grandi classici, tante notizie, curiosità, informazione e intrattenimento. Chi più ne ha ne metta. Io voglio ringraziare Monica che ci ha scritto da Cremona questa mattina, alla quale inviamo i nostri più calorosi saluti e ringraziamenti per seguirci tutte le mattine qui su Studio Radio. È veramente tutto da Tony Marano. Io vi auguro una splendida giornata, uno splendido martedì mattina con la nostra musica, i nostri grandi classici. Questa sera alle 21 torna Ugo Buizza con una nuova imperdibile puntata di Tracce tra grandi classici di sempre e nuove sonorità, tutte quante da scoprire. Buona giornata.
1: In the morning. Tony Marano.
2: La notte come il giorno, il meglio della programmazione giornaliera su Studio Radio.
3: For the disco days. With Disco Party.

0: sei mai chiesto cosa c'è davvero dietro una canzone, una storia incredibile, un'ispirazione improvvisa o una curiosità che non conoscevi? Behind, dietro le storie della musica, il programma che ti porta oltre le note per scoprire tutto ciò che si nasconde dietro artisti, brani iconici e segreti dal mondo musicale. 5 appuntamenti al giorno, brevi, intensi, sorprendenti. 5 momenti per entrare nel cuore della musica. Ascolta, scopri, vivi la musica da un'altra prospettiva. Behind, la musica come non l'hai mai sentita, qui su Studio Radio.
1: Disco Party. Disco, funk, and much more.

Ciao, sono Marco Reverberi e se ti piace la musica funky, disco, soul e jazzy, ti invito mercoledì sera alle ore 21 all'ascolto del Disco City Live. Ti aspetto qui su Studio Radio. Disco City Live. Disco Party.

0: life can truly be.
1: Disco party, disco, funk, and much more.
2: La notte come il giorno.
3: Radio Web. Il mondo di internet alla radio.
4: Eccoci qua, noi come sempre puntuali arriviamo anche in questo martedì, amici, benvenuti, siete con Maurizio Rossi, questa è Radio Web. Una puntata anche oggi davvero interessante da seguire fino alla fine, perché vi sveleremo davvero tante novità, quindi mi raccomando, vi voglio sempre sintonizzati o collegati se in questo momento vi state ascoltando dal vostro smartphone, magari dall'app o attraverso il computer, perché no, ci sono delle persone magari che stanno lavorando in ufficio, ci tengono così in sottofondo, però vi consiglio anche di alzare il volume, visto che ci sarà tanta bella musica anche oggi ad accompagnarci in questo nostro appuntamento.

L'argomento di oggi, amici, che introduciamo è piuttosto curioso, riguarda sì l'intelligenza artificiale ma anche la chirurgia estetica. Che cosa c'entrano le due cose? C'entrano come? Perché ci sono sempre più chirurghi e dermatologi che raccontano di pazienti che arrivano con delle immagini generate dall'intelligenza artificiale delle loro versioni, diciamo così, irrealistiche o magari ringiovanite di se stessi, chiedendo poi degli interventi impossibili da replicare nella realtà. Beh, è un segnale forte di una fase nuova che l'intelligenza artificiale non si limita più a mostrare come si potrebbe apparire, ma influenza anche le aspettative su come si dovrebbe apparire. Secondo uno studio, un numero crescente di pazienti usa l'intelligenza artificiale per ritoccare le proprie foto, poi chiede ai chirurgi estetici di replicare il risultato, diciamo, nella realtà. Ecco, questi pazienti hanno aspettative molto più elevate rispetto a quella che in realtà poi è la chirurgia estetica, che vengono modellate non su ciò che è possibile, ma su ciò che magari un filtro con l'intelligenza artificiale ha generato in 3 secondi. Beh, incredibile, perché il problema è che i filtri dell'intelligenza artificiale non hanno limiti fisici, non devono rispettare la struttura ossea, l'elasticità della pelle, l'età biologica. Insomma, generano un'immagine ideale e il cervello umano la registra come un obiettivo da raggiungere. Quindi non è solo un fatto di vanità. È facile liquidare queste storie come aneddoti bizzarri, ma il meccanismo è un po' lo stesso delle app di filtri su Instagram e magari Snapchat, che hanno alimentato un decennio di disformismo corporeo, amplificato dal fatto che l'intelligenza artificiale genera delle immagini personalizzate di se stessi, quindi non magari di una modella o di una celebrità. L'immagine migliorata, che magari ha il proprio visivo, i propri vestiti, il cervello la elabora diciamo come me, solo un po' meglio, e quel solo un po' che diventa il divario che la chirurgia ora deve colmare. Beh, in questo caso, dicevo, i professionisti sì sono preoccupati proprio per questo fenomeno. Quando il punto di riferimento per la chirurgia estetica non è più una celebrità, una versione realistica del paziente, ma un cartone animato che viene generato magari dall'intelligenza artificiale, la conversazione tra medico e paziente diventa davvero complicata. Insomma, c'è ChatGPT, poi c'è Grok, i vari filtri di ogni piattaforma, tutti che generano versioni migliorate di se stessi. Una pelle perfetta, gli elementi levigati e perfettamente simmetrici, ecco, sono strumenti pensati per l'intrattenimento, ma mai usati come standard estetico, e diventano quindi uno specchio deformante che poi, ecco, mostra una visione di sé che chiaramente non può esistere, ma è anche